Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Ciao, sono Roberta Barabino. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao. Sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore tre volte pallone d'oro Michel Platini, nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo, nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi, nel 1969, e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno, nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note.

Ben ritrovati su questa nostra bella radio amica, da me Marina Costa, per un nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante, un argomento che tocca le corde della nostra sensibilità. Voglio parlarvi della delusione. Chi di noi almeno una volta nella vita non è stato deluso da qualcuno? Esattamente che cos'è la delusione? La delusione è la differenza che c'è tra una cosa che noi sogniamo, una cosa che noi speriamo e che poi in realtà non accade, non succede. Quando le persone che ci circondano, a cui noi vogliamo bene, e noi puntiamo su queste persone perché speriamo e pensiamo che possano comportarsi in un certo modo e poi invece non lo fanno, ecco qui che si resta delusi.

Quindi, come detto, la delusione è la differenza tra quello che desideri e quello che poi in realtà accade. E io aggiungo questo: quanto più tu credevi e speravi in questo qualcosa che poi non accade, tanto più sarà grande la delusione. E quando si spera e si sogna e si punta su una persona su cui noi appunto facciamo dei progetti e questa persona questi progetti li delude, fa sì che non succeda, quanto più noi soffriamo, fino ad arrivare alla disperazione.

La prima cosa da capire davvero importante è che il problema della delusione è tutto completamente nostro, perlomeno della persona che è restata delusa. Il problema infatti non è esteriore, non è di chi ci è accanto, di cosa ci può dire, di cosa fanno. Il problema è tutto dentro di noi, perché noi credevamo, noi speravamo, noi chiedevamo qualcosa di diverso, noi progettavamo qualcosa di diverso, noi pretendevamo qualcosa di diverso. E questo non è accaduto. Ecco perché la delusione la viviamo tutta interiormente dentro noi.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Restiamo delusi quando gli altri non fanno quello che noi pretendiamo da loro. Però facciamoci una domanda: ma noi siamo disposti a fare quello che gli altri pretendono da noi?

provi delusione quando ti scontri con la realtà. E il problema vero è cercare di capire a cosa ti serve quello che desideravi così tanto, a tal punto da farti restare così triste, così delusa, da farti vedere tutto negativo intorno a te.

0: te!
1: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
2: Quando proviamo delusione, non guardiamo fuori. Non cerchiamo colpevoli al nostro malessere, ma osserviamoci bene dentro. E in questo dobbiamo imparare ad usare bene il nostro diario emotivo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Per prima cosa chiediamoci questo: cosa volevamo raggiungere che non abbiamo raggiunto? Cosa doveva accadere che non è accaduto? Che cosa desideravi che non hai ottenuto? Per prima cosa bisogna capire questo e poi farci la domanda più importante: per quale motivo lo desideravi? Per quale motivo lo volevi?

Insomma, si soffre davvero tanto quando noi credevamo e puntavamo su qualcosa e questo qualcosa, come detto, non arriva. Ma proviamo a fare un discorso anche psicologico, guardiamo un po' il lato, il rovescio della medaglia. Se io monto in macchina e faccio qualche chilometro per andare in un ristorante dove io sono abituée e dove so che lì c'è il mio piatto preferito, quindi mi faccio tutta questa strada, arrivo lì e questo piatto quella sera non c'è, non è stato fatto, non è stato preparato. Però il proprietario del ristorante mi dice: in alternativa abbiamo questo altro piatto. Io rimango, ovviamente si rimane un po' perplessi, però poi dice: vabbè, assaggiamo e scopriamo con grande piacere che quel piatto che doveva soppiantare l'altro per cui eravamo andati lì è migliore, è più buono. Quindi proviamo a chiederci se magari siamo stati delusi da un progetto non realizzato. Cerchiamo di credere in un altro sogno, in un altro progetto. Chissà, forse non resteremo delusi. Oh.

Quindi, come detto, quando noi proviamo ad avere un'alternativa a quello che ci ha deluso, forse il risultato sarebbe migliore per la nostra vita. Quindi, morale di tutto, si resta delusi quando non otteniamo quello in cui credevamo, ma se puntiamo a qualcosa altro, questa cosa ci potrebbe rendere ancora più felici se avessimo ottenuto la precedente. Quindi è una questione psicologica e bisogna lavorare molto su noi stessi. Bene, a questo punto io vi devo salutare, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Curiosando tra le note. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su questa nostra magica radio amica. Vi ringrazio come sempre dell'ascolto, vi do un abbraccio ad uno, miei cari fedeli ascoltatori. E che dire, mi raccomando, dobbiamo sempre avere il cosiddetto asso nella manica per poter vivere al meglio e poter ancora credere in qualcosa. E sperando che non ci deluda anche questa nuova cosa. Tutto sta a noi, tutto dipende da noi, da come affrontiamo le delusioni e poi come reagiamo a queste. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao da Marina Costa.

0: Studio Bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Sì, è arrivato. La Rotiro, è l'ombrellaio, eccolo qua, sì, ci siamo, basta, basta anche così. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E come ormai sapete, arriviamo puntuali settimana dopo settimana. Ci trovate nello stesso posto e alla stessa ora, precisi lì che vi aspettiamo, perché siamo noi che aspettiamo voi per poter così mettere un argomento in luce, uno qualsiasi, un pretesto. Noi cerchiamo un pretesto qui a Shadows Light per poterlo mettere in luce e riderne poi insieme delle ombre. Oggi ce l'abbiamo un pretesto e ve lo diremo, ma intanto ci presentiamo, perché noi siamo i Senza Radio e ormai dico siamo perché la coppia è fissa, è quella formata da me, Angelo Franzone, e da Andrea Lombardo, che in questi tempi diciamo che è più una figura ologrammatica che una presenza viva e attiva, però ce l'abbiamo e noi ce lo teniamo ben stretto e tornerà qui a farci sentire la sua viva voce dai microfoni di Shadows Light, appunto. Intanto dicevamo dell'argomento del giorno, perché ogni giorno c'è un argomento per cui poter ridere, noi lo prendiamo, lo assurgiamo ad argomento della settimana e lo deridiamo, sì, facciamo in modo di ridere anche dell'argomento di oggi, che è un po' strano perché oggi si parla della parola grazie. Ecco, quanti di voi in tantissime circostanze della giornata diciamo tutti quanti insieme grazie per la qualsiasi cosa. Ora attenzione, perché sotto i riflettori finisce anche questa parola o questo modo di ringraziare, perché il modo in cui viene usata la parola grazie racconta molto più di quanto noi pensiamo. Attenzione, attenzione, perché il grazie mille, grazie ancora, grazie di tutto, grazie veramente, insomma, lo usiamo praticamente ovunque e la psicologia ci dice che non è solo buona educazione. Attenzione, perché ci può essere dietro qualcosa e c'è sempre qualcosa dietro. Vabbè, allora noi prima mandiamo la nostra sigla e poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
1: Vai. Sì,

Oh, ed eccoci dopo la nostra sigla. Inizia ufficialmente la puntata nuova, la puntata settimanale di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Vi tiene compagnia per tutta l'estate. E senza radio, che in questo periodo sono un po' così, il senza radio potremmo dire, l'altro invece un po' vagante, e quindi tornerà comunque insieme tra noi. Salutiamo, abbracciamo Andrea Lombardo e cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire la psicologia quando noi diciamo continuamente la parola grazie, perché ci può essere il segnale o di una gratitudine autentica come quella che per esempio abbiamo noi qui da questa parte del microfono nei vostri confronti, che state lì e ci ascoltate, ci supportate, ci sopportate, e quindi vi diciamo grazie. Oppure ci può essere un campanello d'allarme legato a bassa autostima e bisogno di approvazione. Quindi le persone che dicono in continuazione grazie potrebbero nascondere un qualcosa del genere, e chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto peschiamo dai nostri archivi un brano che ci fa ballare. Oh yeah! E questo è il momento Tunes Tunes dai Senza Radio.

Oh yeah! Sono due pezzi, giusto il tempo, un angolino in cui vi concediamo qui a Shadow Slide di sfogare quelli che sono i vostri istinti ballerini. King of my castle! Oh yeah! Prima avete ascoltato Sexy Girl dei Brothers, era l'anno 2003, ancora le discoteche erano, come dire, erano frequentate, non erano mica abbandonate come oggi. E allora si chiude così il nostro angolino Tunz Tunz, avete ballato, vi siete sfogati, adesso rilassatevi perché cercheremo di parlare del senso di gratitudine, della parola grazia, una cosa molto molto importante, perché fin da piccolini ci è stato insegnato che il grazie diventa insomma il passaporto per essere considerati educati, carini, a posto, beh, insomma ogni qualvolta ci viene, come dire, data qualcosa, posta qualcosa, bisogna dire grazie, è giusto ringraziare, è giusto ed anche educato. Però a volte attenzione, perché quel grazie non significa davvero e soltanto riconoscenza, ma diventa un modo anche per dire non ti preoccupare che non sto chiedendo troppo, oppure scusa se esisto. Cioè diventa un modo per tenere a bada la nostra ansia piuttosto che riconoscere un gesto che ci è fatto dall'altro, ed allora lì cominciano a nascere i problemi. Pensate però che quando la gratitudine, insomma sulla gratitudine vera, quella che fa bene davvero, il Greater Good Science Center dell'Università

fra poco, perché adesso abbiamo da ascoltare un brano nuovo, quello di Mac, o così si chiama, o Mick, o Mac, o Mock, beh insomma, e lei ci canta di Beautiful Freaks.

0: Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: Salvo buono qui a Shadows Light, lo show radiofonico che vi fa volare più che mai. Grande Salvo Buono, che salutiamo, abbracciamo ovviamente in maniera virtuale e ringraziamo, perché oggi è il giorno in cui qui a Shadows Light si parla della parola grazie, cioè del fatto che il grazie può essere sicuramente segno di gratitudine quando viene da, quando è il riflesso di una disposizione sana, e quindi c'è questo sguardo positivo e consapevole di ringraziare quando è giusto ringraziare. Quando invece questo grazie diventa un qualcosa in più, quando questo grazie diventa di troppo, gli psicologi ci dicono che ringraziare in continuazione è sintomo di qualcosa che non va, cioè di bassa autostima, soprattutto se in passato affetto e attenzione arrivavano solo quando si portavano dei risultati o qualcuno era fiero di noi. Quindi questo è il, come dire, la nostra discussione sul ringraziamento, sul dire grazie nel modo giusto, oppure quando questo grazie, siccome diventa una cosa troppo insistente, magari nasconde qualcosa sulla nostra autostima. E allora cercheremo di capire perché in questi casi il grazie smette di essere un sentimento e diventa una sorta di pagamento emotivo per sentirsi in qualche modo accettati, e ci sono alcuni segnali che sono utili per capire se si sta usando troppo grazie, troppo spesso grazie, anche senza magari rendersene conto, no? Per dire: andate, fate la spesa, pagate, il cassiere vi dà lo scontrino e voi dite grazie. Sembra una cosa educata, però poi magari se lo dite senza che è necessario, chissà, magari può essere sintomo di qualcosa. Lo vedremo. Intanto c'è la musica nuova qui a Shadows Light, c'è il brano di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Con destino

Oh yeah! Vito nella piaga, businessman. I businessman non ringraziano quasi mai, eh? E qui a Shadows Light oggi si discute, si disquisisce di quando dire grazie può essere una cosa naturale, bella, educata e anche, come dire, che fa bene. Invece quando diventa in maniera eccessiva, allora questo grazie potrebbe essere sintomo di bassa autostima. Quindi, per esempio, vi faccio qualche domanda e vediamo se vi ritrovate. Ringraziate o voi sempre per qualsiasi cosa, anche quando l'altro ha fatto solo il minimo? Ecco, rispondete a questa domanda e cercate di capire se lo fate. Oppure avete paura che senza dire grazie mille l'altro si irriti e vi giudichi male? Infilate un grazie in ogni messaggio o in ogni mail e vi sentite in colpa se non lo fate? Avete inviato la mail senza dire grazie, allora la rinviate di nuovo aggiungendo grazie? E poi ancora, dopo aver ringraziato, vi sentite comunque in debito? Oppure, ecco, ce n'è anche un'altra qui, vi viene difficile esprimere un limite senza attenuarlo con frasi del tipo grazie per la pazienza, anche quando non c'è nulla da scusare? Bene, tutto ciò, se vi ritrovate in tutto ciò, è possibile che state usando troppo spesso il grazie per un problema che è di natura psicologica, ovvero per una vostra bassa autostima. E alla lunga questa gratitudine poi rende le relazioni più formali e ci fa sentire più lontani sia dagli altri sia da noi stessi, perché poi c'è anche un altro genere di paradosso, quello che ci si aspetta noi che ci gratifichiamo, che comunque diciamo grazie così spesso. Che cosa ci aspettiamo dagli altri? Ve lo diciamo dopo il brano di Veneficus. E poi arrivi tu.

0: Shadows Light.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: E questo è un canto.
1: Passa il tempo di un fiore.
0: Un canto d'amore. Quello di Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Shadows Light, questo nuovo brano che segna così il ritorno di Angelina Mango con appunto insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore, un brano abbastanza corale, devo dire, e come così corale è il nostro grazie, quello che vogliamo dire qui noi senza radio da Shadows Light a tutti voi che ci ascoltate in questo momento e che magari avete riflettuto un po' su quello che è l'argomento del giorno, ovvero se davvero a volte ci capita di dire troppe volte grazie e se queste troppe volte magari non sono poi il sintomo di una bassa autostima verso noi stessi. Ma c'è un test per cercare di capire se davvero noi diciamo troppe volte grazie. È rapido questo test, lo faremo fra pochissimo, e quindi questo test ci aiuta a capire, a distinguere se noi diciamo grazie in maniera autentica o lo diciamo in maniera automatica, oppure lo diciamo perché insomma questa cosa nasconde questa bassa autostima che poi abbiamo di noi stessi. Chi lo sa, prima di provare questo mini test per cercare di capire questa cosa, invece ci occupiamo di quella che è la musica che fu, la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e 90, quella musica che anche voi potete scegliere mandando una mail a Shadows Light all'indirizzo mail senza radio @live.it. Scegliete le vostre canzoni e noi le metteremo. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un brano degli anni 80, come sempre uno degli anni 90. Non hanno bisogno di presentazione perché si presentano da sé, ma soprattutto perché li conoscete già così bene. Per chi invece non li conosce è un ottimo modo per cercare di capire la musica di un tempo. Sentite qua. Questo è facile, facile, facile. 1984.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Fantastico, era il 1999, Max Pezzali degli 883 salutava così, anzi ringraziava così tutti quanti, il suo pubblico, insomma è giusto, perché tanti tanti cantanti hanno scritto canzoni per ringraziare il proprio pubblico e lo ringraziano in ogni modo, perché proprio grazie al pubblico, grazie a noi che ascoltiamo le canzoni, che loro insomma possono così essere famosi eccetera, e noi d'altra parte ringraziamo loro perché ovviamente scrivono dei brani che poi diventano la colonna sonora della nostra vita. Ed allora, piccolo test qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, per capire se ringraziate in maniera eccessiva e soprattutto se ringraziate perché nasce da una nostra bassa autostima. E allora attenzione, se vi state chiedendo che cosa rivela di voi, eccoci qua. Questo test fa proprio al caso nostro, bisogna fermarsi 5 secondi prima di scrivere o pronunciare un grazie, bisogna fermarsi e chiedersi queste due cose. La prima: che cosa sto davvero riconoscendo all'altra persona? Quindi che cosa davvero sto riconoscendo che quella persona ha fatto per me in modo tale che io possa ringraziarla? Prima domanda. Seconda domanda: che cosa mi aspetto in cambio, anche solo emotivamente, no? Che cosa mi aspetto in cambio da questo grazie? Ecco, se voi vi fate queste domande, se non sapete rispondere alla prima domanda, cioè nel senso perché sto ringraziando, che cosa sto riconoscendo, se non sapete rispondere alla prima domanda, è probabile che questo grazie sia un automatismo. Se invece nella seconda domanda, cioè quella che cosa mi aspetto anche solo emotivamente, emerge spero di non dare fastidio così non si arrabbia, allora il motore è la paura, e qui è un altro discorso, ragazzi, è così, bisogna non avere paura. E allora c'è Shakira con Dai Dai Dai Dai.

0: Ale, Ale, let's go! Ragazzi, è un po' triste perché vedete che nella canzone Shakira nomina tutte le nazionali e noi non ci siamo. E noi in questi mondiali è andata così. E ora chi dobbiamo ringraziare perché l'Italia da tutti questi anni non riesce a partecipare ad un mondiale? Ecco, questa domanda bisognerebbe dire grazie a qualcuno, ma sarebbe, come dire, un grazie non di riconoscenza, ma sicuramente un qualcosa di anche di arrabbiato. Ecco, oggi qui a Shadows Light si discute se dire grazie in maniera eccessiva può essere sintomo di qualcosa, di una nostra insicurezza, oppure ecco, dire un grazie che sia consapevole sia una cosa che in qualche modo appartiene a noi e al nostro modo di essere riconoscenti per qualcosa. Allora, ci fermiamo soltanto pochi secondi e ritorniamo con la grande musica qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
2: Shadows Light.
3: Signor direttore, non c'è.
4: Non è ancora rientrato.
3: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.
8: 1, 2, go!

però anche no, ce lo dice J-Ax, quindi ringraziare sì, però anche no. Ecco, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di ringraziamenti e anche, come dire, ad allenarci ad una gratitudine sana, perché insomma a volte si dice troppo spesso e troppe volte grazie, a volte diventa anche un automatismo che perde il suo vero significato. Ed allora come fare? Come fare? Un modo semplice per riequilibrare il nostro rapporto con il grazie è fare un diario della gratitudine. Bastano 3 minuti al giorno per annotare per che cosa vi sentite grati. Per esempio, vi svegliate la mattina: ah, che bello, mi sento grato per avere ancora un altro giorno da vivere. Poi, che emozione avete provato quando ringraziate e se avete espresso o no quel grazie e in quale modo. Questa pratica, che viene poi annotata in un perfetto diario che noi avremo e che dovremo tenere per diverso tempo, viene confermata anche dagli studi di psicologia cognitiva, e quindi questa pratica aiuta a rendere la gratitudine più completa e meno automatica, cioè una gratitudine veramente concreta, una cosa che comunque ha un suo significato, piuttosto che dire un grazie buttato lì che poi magari insomma si perde perché è detto così per automatismo, no? E allora bisogna così ritornare a recuperare il vero senso della gratitudine, del ringraziamento, quando si ringrazia una persona. Noi come sempre facciamo, ringraziamo voi per l'ascolto che date a Shadows Light e ringraziamo anche la grande musica che arriva in questo momento con Paul McCartney e Ringo Starr.

Maledetto me, Fulminacci qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi qui a Shadows Light si parla della parola grazie, di quando se ne fa un uso spropositato. E poi ovviamente quell'uso spropositato fa perdere di importanza il senso appunto della gratitudine che veramente stiamo provando. E abbiamo visto che molti grazie magari sono detti così per automatismo, altri sono detti per paura, cioè per il fatto che noi magari abbiamo una bassa autostima di noi stessi e allora ci sentiamo sempre in difetto e ringraziamo sempre gli altri. Invece il ringraziamento va inteso come un vero senso di gratitudine. Ed un altro passo per sostituire alcuni grazie di riso, alcuni grazie che fanno ridere, ecco, volevo dire, con grazie invece che sono importanti, allora potrebbe essere sostituire il grazie con delle frasi come per dire: mi hai fatto sentire sostenuto quando hai ascoltato il mio sfogo, ecco, piuttosto che dire grazie per avermi ascoltato. Oppure: mi sono sentito considerato quando hai cambiato l'orario della riunione. E appunto diventa un grazie in meno, ma che ha una qualità ovviamente maggiore. Quindi bisogna anche allenarsi a tollerare questi grazie e a tollerare il silenzio, che ogni gesto gentile vada poi immediatamente compensato o ricompensato. Bisogna piuttosto che riempire l'altro di ringraziamenti, bisogna vedere che cosa succede dentro di voi, perché un singolo grazie detto al momento giusto e con consapevolezza vale sicuramente più di 10 infilati per paura. E quindi questo è molto molto importante. Arriva adesso Cooks con Get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away.

E così ragazzi, sul brano di Kungs si conclude il nostro programma Lo Shadows Live. Get away, get away. Però ormai lo sapete, noi ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ma oramai, come di consueto, la nostra, come dire, quasi la sigla di chiusura è diventato il modo per concludere. Lo facciamo in reggae, con quello che è considerato, oh yeah, Ziggy Marley, Tomorrow People. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadows Light. Grazie a tutti, ciao.

radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Shadow Slide. Shadow Slide.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, i prossimi festival del libro, novità al cinema, mostre di arte, festival e concerti di musica pop, rock, musica classica e alla fine una divagazione, una riflessione su vari aspetti culturali. Intanto ascoltiamoci Max Pezzali, L'universo tranne noi.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laszlo Krasznahorai, premio Nobel per la letteratura 2025, il nuovo libro La sicurezza della nazione ungherese per Bompiani. Questo autore, Laszlo Krasznahorai, è interessato a scoprire perché la vita vuole vivere e chiede aiuto a un entomologo specializzato nello studio di farfalle. E sebbene lo studioso non sempre poter fornire una risposta precisa, inizia a conversare con l'uomo. Sarà il primo passo verso un'insolita amicizia. Di Ilaria Tutti, ed è un poco la notte e un poco l'alba per Longanesi. È la storia di un incontro tra due popoli che dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, in quel luogo di confine che è la Carnia. E così, tra la paura della violenza e del cambiamento, cresce invece la meraviglia per animali mai visti ed anzi sconosciute. E Serafina, che da sempre vive all'ombra, decide di farsi luce per trovare l'alba. Di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, per Nord. Una storia di donne alla ricerca del proprio destino in Italia che guarda al futuro con occhi nuovi. Le protagoniste di questo libro della scrittrice sono le quattro sorelle Elia, che vivono in Salento negli anni 60, mentre tutti intorno si accendono le lotte operaie e le occupazioni studentesche e si formano i primi gruppi femministi. Dentro casa Elia si combatte una rivoluzione, in questo caso silenziosa. Delle quattro ragazze, infatti, qualcosa preme per uscire. Di Concita De Gregorio, La cura, per Einaudi. Racconta la storia di una donna che durante un giorno d'agosto si prepara a stare via per un po'. Lascia una lettera di istruzione ai figli perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai, come ad esempio i doppio sci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. E le pagine di questo libro, appunto La cura di Concita De Gregorio, non sono il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. Di Chiara Tagliaferri, Arkansas, storia di mia figlia, per Mondadori. E racconta la vicenda personale della scrittrice, arrivata a 40 anni, complice una diagnosi di menopausa precoce e un amore capace di farle immaginare il futuro. Si instaura in lei il desiderio di diventare madre. Il libro racconta un percorso che vede come meta finale l'Arkansas del sud degli Stati Uniti. Di Hans Tuzzi è scritto Narrazione di destini, per Bollati Boringhieri. È una raccolta di racconti che narrano storie vere in cui si riconosce l'ala del destino, quel misterioso attimo della vita in cui tutto sembra già scritto, in cui ciascuno incontra la propria più vera natura. L'ultimo libro di Sandro Veronesi è Caducità, per la nave di Teseo, e contiene appunto i racconti inediti di Sandro Veronesi, gli affetti familiari, le conquiste, le perdite, le sfumature dell'amore, lo sport, la musica, le passioni letterarie, che si rincorrono tra le pagine di questo libro. Di Maurizio Maggiani, per Feltrinelli, è uscito L'almanacco dei viventi. Anche qui è una raccolta, una collezione di dettagli, di miti, di opere dell'uomo e della natura. Dice l'autore, 50 anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato. Una serie di immagini accompagnate da poche righe per raccontare storie personali in cui passato e presente si intrecciano. Di Manuel Villas, Se non ho nessuno, accanto il mondo si fa tenebra. Questo per Wanda. Dopo una relazione di 11 anni e 5 mesi, Ada pone fine a tutto. Non sono più innamorata di te, dice. Tra l'incapacità di andare avanti e la speranza di rimanere buoni amici, Villas, Manuel Villas, affronta in questo libro il delicato tema della fine dell'amore, trasportando lettrici e lettori nella propria intimità, senza lasciare indifferente nessuno. Nei prossimi festival del libro parleremo dopo Giorgia, Inevitabile.

0: diamo spazio ai prossimi festival del libro e della letteratura. Fino al 28 luglio, tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona, si terrà il Festival Filosofi lungo l'Oglio, evento culturale diretto dalla professoressa e filosofa Francesca Nodari, e coinvolge anche figure nazionali e internazionali con conferenze, incontri e dibattiti. Tema di questa 21ª edizione è Ascoltare. Tra gli ospiti presenti, Franco Arminio, Roberta Bruzzone, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Il programma su filosofilungologlio.it. Dal 13 giugno al 29 agosto si svolge la sesta edizione di Little Lucy, un festival letterario piccolo così. Il tema di quest'anno è il ritorno. A Lucignana, in provincia di Lucca, si alterneranno molti ospiti, tra cui Nicola Gardini, Toni Servillo, Nadia Terranova, Sandra Petrignani. Il programma su libreriasopralapenna.it, questo appunto a Lucignana, provincia di Lucca. Dal 22 al 28 giugno, a Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo, si terrà la 26ª edizione di Pavese Festival, dal tema Ritorno all'uomo. Tra gli ospiti annunciati, Matteo Caccia, Yaya Forte, Vera Gheno, Neri Marcurè. Programma su fondazionecesarepavese.it. Andiamo in Sardegna, dove dal 24 al 28 giugno, ad Alghero, si terrà dall'altra parte del mare di Alghero. Ecco, dall'altra parte del mare di Alghero ha come tema quest'anno Mappe per il futuro. 5 giorni durante i quali si torna a mettere in dialogo storie, linguaggi e prospettive, attraversando il presente per immaginare il domani. Tra gli ospiti Bruno Arpaia, Annalisa Camilli, Marcello Fois, il programma su dall'altra parte del mare.com. Tra giovedì 25 e domenica 28 giugno, nel borgo alpino di Ostana, vicino al Monviso, in scena la 21ª edizione del premio Ostana, lettura in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno sarà un verso tratto dalla poesia La Dalvera del poeta occitano Juan Bodón. Dal 24 al 28 giugno la 14ª edizione di Passaggi Festival in programma a Fano. Il programma su passaggifestival.it. E per finire a Orbetello, Grosseto, dal 26 al 28 giugno, Orbetello Book Prize, Maremma Tuscany Coast, giunto alla 5ª edizione. È un premio letterario internazionale che viene assegnato a un'attrice o a un autore italiano che ha pubblicato all'estero. L'evento si terrà nei giardini chiusi del centro storico di Orbetello. Il programma su orbetellobookprize.it.
1: Da giugno-settembre la 16ª edizione di Salento Book Festival, manifestazione letteraria itinerante organizzata dall'Associazione Culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Giampiero Pisanello. Il programma su salentobookfestival.it. E per finire, Le Conversazioni. La 21ª edizione del Festival Internazionale Le Conversazioni si svolgerà a Capri dal 26 giugno al 5 luglio. Il tema dell'anno è la sfida. E per l'occasione parteciperanno alla manifestazione, fra gli altri, Ian Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini, Jasmina Resa, Walter City. I dettagli su leconversazioni.it. Di novità al cinema parleremo dopo i Tears for Fears, I Believe.

0: E parliamo di novità al cinema. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, è un film del 2006 diretto da Quentin Tarantino, da poco uscito. Una donna conosciuta come la sposa, ex membro della squadra assassini Viper Mortali, viene aggredita durante le prove del suo romanzo A Il Paso da due ex capo e amante, Bill e dai suoi sicari. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito, con conseguente colpo di pistola alla testa. E dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. First è un film diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Della commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari donnaiolo e maschilista che sembra avere tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO di un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne, dove vige un matriarcato totale. A complicargli la vita in questo mondo stravolto dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova in una posizione di inferiorità. Una collega dal carattere di fuoco, la spietata Alex Fox. La cronologia dell'acqua è un film diretto da Kristen Stewart con Imogen Poots e Thora Birch. Lydia Juknavic si concentra sulla sua bisessualità, sui suoi problemi di dipendenza e sul suo coinvolgimento nel movimento per il disinvestimento e le sanzioni del boicottaggio che si oppone all'oppressione israeliana della Palestina. E passiamo a un film di fantascienza, Disclosure Day, diretto da Steven Spielberg con Josh O'Connor e Eve Hewson. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. Durante una diretta televisiva, la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchettii alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Un altro film interessante è Le bambine, diretto da Valentina Bertani e Nicole Bertani, con Mia Pericelli e Petra Scheggia. La vicenda è ambientata nel 1997 e racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni. La madre di Linda è una donna bellissima dello spirito libero, mentre la nonna, ricchissima, è una persona autoritaria e severa. Quando Eva, sua madre, decide di lasciare la villa della nonna in Svizzera per andare a Ferrara, Linda si prepara al viaggio che faranno nella lussuosa auto sportiva della mamma. Una volta arrivata in città, Linda fa la conoscenza di due sorelle, Azzurra di 10 anni e Marta di 9, che vivono in una piccola cittadina sulle rive del Po. Le due sorelle escono fuori di notte senza permesso e per pura fortuna evitano di essere investite dall'auto di Eva. E per finire un film commedia, Il caffè della pazza gioia, diretto da Johanna Runevad con Eva Velander e Glass Manson. Stanca di una vita monotona, tra un lavoro ripetitivo, un marito noioso ossessionato dalla sua passione per il ciclismo, i figli usciti di casa e l'invisibilità sociale, Agneta si avvicina ai 50 anni senza essere mai riuscita a esprimere la sua personalità vivace e spiritosa. E un giorno, nel disperato tentativo di sfuggire alla monotonia, risponde a un bizzarro annuncio e accetta di lavorare come ragazza alla pari per Einar, che nell'annuncio si descrive come un ragazzo svedese che abita in Francia. In realtà, il nuovo datore di lavoro di Agneta è un anziano eccentrico e squilibrato.
1: Di mostre di arte parleremo dopo i pinguini tattici nucleari, Nightmares.
2: Yeah. Oh.

0: Nightmares.
1: E parliamo di mostre di arte in Italia e nel mondo. A Milano vi segnalo alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente. Francesco Clemente è un maestro della transavanguardia. E si tratta di una grande retrospettiva che celebra l'universo pittorico di Francesco Clemente, partendo dalla sua attività dal fine degli anni 70 per giungere ai giorni nostri. Questa mostra si snoda attraverso 70 opere, accogliendo lavori raramente visti dal grande pubblico. Animato da un'incessante metamorfosi, l'immaginario dell'artista Francesco Clemente si sviluppa tra interiorità e eco del mondo esterno. E l'arte di Clemente è in bilico tra i silenzi d'Oriente e le forme d'Occidente. Le sue tele suggeriscono misteri dell'identità, il sé, il corpo, la fragilità, l'erotismo e lo spirito. Questo appunto alla Triennale di Milano. A Tokyo, al National Museum of Modern Art di Tokyo, una importante mostra dedicata a Hiroshi Sugimoto, uno dei più celebri e influenti fotografi e artisti contemporanei. Noto per le sue opere concettuali in bianco e nero, indaga i concetti di tempo, memoria, storia e percezione, combinando la tradizione estetica orientale col minimalismo occidentale. Questa mostra al National Museum of Art di Tokyo, fino al 13 settembre, presenta circa 60 fotografie alla gelatina d'argento, dagli esordi alla fine degli anni 70 fino ai giorni nostri. Andiamo a Londra. La Hayward Gallery celebra i 50 anni di carriera di Anish Kapoor. Anish Kapoor si è imposto come una delle voci più importanti della scultura contemporanea. Frutto di straordinarie e ardue sfide ingegneristiche, le sue installazioni plasmano illusioni ottiche che disorientano lo sguardo, immergendo lo spettatore in un senso di mistero e sospensione. Per celebrare la carriera, la Hayward Gallery di Londra ospita una grande retrospettiva fino al 18 ottobre. Questo percorso svela l'intensità delle sue opere scultoree, ma anche quelle su tela. Andiamo a Como. Fino al 27 settembre il Palazzo del Broletto e la Pinacoteca Civica di Como ospitano un evento espositivo importante dedicato al genio di Turner. L'amore di Turner per il lago di Como. Tra il 1819 e il 1840 il maestro inglese visitò più riprese le sponde del Lario, fissando su carta, tramite acquerelli, schizzi e dipinti, la bellezza lacustre. Grazie a un eccezionale nucleo di prestiti provenienti dalla Tate Gallery, la mostra porta in Italia una serie di capolavori, fogli di viaggio, schizzi di riverberi d'acqua e mirabili visioni naturali, appunto legate al lago di Como. A New York, al Guggenheim, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata alla pop art, guardare l'influenza della pop art ai giorni d'oggi. La pop art americana ha visto maestri come Andy Warhol, Claes Oldenburg e Richard Hamilton. E questa mostra mette a confronto opere storiche con lavori recenti di artisti contemporanei come Maurizio Cattelan, Lucia Hierro e Josh Klein. Anche Roy Lichtenstein sarà protagonista di un'importante retrospettiva al Whitney Museum of American Art verso la fine dell'anno. Ad Amsterdam invece allo Stedelijk Museum Beyond the Atmosphere Masculinity Now. La complessità dell'identità maschile con le sue profonde sfaccettature emotive entra da protagonista in questa mostra collettiva Beyond the Manosphere Masculinity Now fino al 2 agosto allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Questa mostra va a dialogare i tesori storici della collezione permanente con nuove commissioni. La mostra raccoglie le opere del pittore e body artist Saint Morey Vassink, l'enigmatica creazione di Bruno Zu e le tele ambigue del pittore olandese Melle.
2: Di concerti di musica parleremo dopo Celentano, Salutation.

E adesso parliamo di festival musicali, pop, rock per l'estate soprattutto. Ecco, cominciamo con segnalare gli High Days Milano Coca-Cola, che si tengono appunto a Milano dal 25 giugno al 10 settembre. Gli High Days Milano sono uno dei principali festival italiani in formato stadio, con un calendario distribuito tra giugno e settembre tra l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Grandi nomi internazionali di pop rock elettronica, dai Maroon 5 a Florence and the Machine, spazio anche al rock con i System of Down. A settembre chiudono il festival David Guetta e A$AP Rocky. A Sassari Porto Torres, fino al 3 luglio, si tiene il festival Ababula. Ababula Festival è un punto di riferimento in Sardegna per la musica d'autore. Il festival intreccia concerti e territorio in una proposta diffusa e identitaria. Tra i vari ospiti, Eric Johnson, Sergio Cammariere, Donny Pitoni, Zay Barra, Alberto Fortis. A Bari, in Locorotondo, si tiene il Locus Festival dal 18 giugno al 2 settembre. Nato a Locorotondo oltre 20 anni fa, questo festival continua a distinguersi per una proposta artistica trasversale, ispirata alla sperimentazione e alla libertà creativa. Tra i protagonisti, Cosmo Subsonica e Vinicio Capossela. A Lucca si tiene il Lucca Summer Festival dal 24 giugno al 29 luglio. Da anni è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate musicale italiana, questo Lucca Summer Festival. Quest'anno sono attesi Marcus Miller, Jamiroquai, Ludovico Einaudi, David Byrne, Neil Young. A Roma invece abbiamo il Rock in Roma, fino al 12 luglio, giunto alla 16ª edizione. Rock in Roma si svolge nelle sue storiche location all'ippodromo delle Capannelle e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiti attesi di Offspring e One Republic. Al Lido di Camaiore invece abbiamo la prima estate, dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, appunto del Lido di Camaiore. Tra mare e Alpi Apuane, questo festival unisce grandi nomi internazionali e le esclusive italiane, da Jack White ai Gorillaz, da Nick Cave e The Bad Seeds. A Torino invece avremo il K Future Festival dal 3 al 5 luglio al Parco d'Or, appunto di Torino. La 13ª edizione di questo festival porta sul palco nomi come The Skrillex, A Charlotte De Witt e Armin Van Buuren. Appuntamento che trasforma l'ex area industriale torinese in uno dei centri più noti della musica, open air. A Reggio Emilia, dal 4 al 18 luglio, ci sarà il Pulse of Gaia Festival all'Arena di Reggio Emilia. Questo festival unisce musica rap, pop, elettronica, con ospiti come Travis Scott, Baby Gang, Wiz Khalifa e Ice Spice. In provincia di Vicenza invece ci sarà l'AMA Music Festival a Romano del Celino dal 10 luglio al 30 agosto. Nella cornice del Parco di Villa Negri a Romano del Celino, vicino a Vicenza, questo festival unisce grandi nomi della scena internazionale, con attenzione alla qualità dell'esperienza live. Gli artisti attesi Alice Cooper e Alan Walker. In Umbria, a Gubbio, abbiamo il Wanderlust Festival l'11 e 12 luglio, tra le colline di Gubbio. Questo festival unisce pop, rap, urban, in un'esperienza continuativa di oltre 10 ore al giorno tra live, attività interattive e spazi tematici. Questo a Gubbio è un evento che intreccia musica e intrattenimento in un unico ecosistema esperienziale. Spazio al jazz invece a Modena, con il Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio. Questo festival porta in Emilia la formula Jazz and Beyond, capace di intrecciare jazz, soul, pop e elettronica, in programma tra Piazza Roma e il Baluardo. Tenuggiati Dana Kral, Gregory Porter, Moby e Jamie Callum. E infine segnalo a Ferrara, Ferrara sotto le stelle, dal 22 al 25 luglio, a Ferrara appunto, e ad Argenta, sempre in provincia di Ferrara, tra il 28 e il 30 luglio. Tra il cortile del Castello Estense e la delizia Estense di Benvignante, questa rassegna porta in scena una line-up che unisce ricerca e tradizione artisti come King of Convenience, The Northwist, Emma Nolde, Marlene Kunz. Parleremo di festival di musica classica, altri festival culturali, dopo Doja Cat in Streets.

E adesso una carrellata sui principali festival di musica classica nelle prossime settimane. Come segnalo, il Festival Musica sull'Acqua, dal 3 al 26 luglio, una rassegna con concerti diffusi nei luoghi più suggestivi del lago di Como, tra cui Abbazia di Piona, Colico e Varenna. Il programma lo trovate su festivalmusicasull'acqua.org. Sempre in provincia di Como, a Erba, avremo l'Erba Piano Festival dal 12 al 17 luglio, una serie di masterclass, concerti e pianisti internazionali nei pressi del lago di Como. In programma su accademiadimusica.org. Invece a Milano, durante il mese di luglio, avremo il Festival Milano Arte e Musica, che si svolgerà appunto in luglio il 16, 20, 21, 28 e 30. Ed è giunto la 20ª edizione. Questo festival porta a Milano un vasto programma di musica antica e sacra. A Roma invece vi segnalo Classiche Forme, un festival che si tiene a Roma dal 19 al 26 luglio, fondato e diretto dal pianista Beatrice Rana. Anche quest'anno grandi nomi del concertismo internazionale e giovani talenti emergenti, con opere che vanno dalla tradizione cinquecentesca di Monteverdi alla scuola russa di Tchaikovsky, da Britten a Berber. Classiche Forme 10 sarà un'edizione curiosa e audace e capace di accogliere la varietà e di guardare a ciò che è la musica di oggi e a ciò che potrà essere domani. Per maggiori informazioni consultare il sito classicheforme.com. Dal 18 luglio al 1 agosto ci sarà Musica Riva Festival, giunto alla 42ª edizione, che si tiene a Riva del Garda. L'inaugurazione sarà affidata a Marco Stenz, direttore, soprano Marilyn Santoro, con l'Orchestra Sinfonica delle Alpi, il 18 luglio. Poi il 19 luglio ci sarà Sandro Mezzaros, violoncello, con musiche di De Menga, Bach, Isaì. E il 19 luglio al Grand Hotel Liberty recita il pianista Daniele Lasta, con musiche di Mozart, Schumann e Rachmaninoff. In programma lo trovate su musicariva.com. A Lerici, in Liguria, nel Golfo dei Poeti, vi segnalo il Lerici Music Festival dal 22 luglio al 2 agosto, giunto alla 10ª edizione. Il tema è musica, immagini, parole dell'acqua. Gli eventi si tengono a Villa Marigola, a Marinella di San Terenzo, al Barco Libri, al Parco Scelli. Per maggiori informazioni consultare il sito lericimusicfestival.org. Nel Canton Ticino in Svizzera invece ci sarà il Ticino Musica Festival dal 18 al 31 luglio, con un ricco programma di concerti e incontri con artisti di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito ticinomusica.com. Vi segnalo poi l'importante festival di musica lirica, il Festival Puccini, a Torre del Lago, vicino a Viareggio. Tra i vari eventi vi segnalo a Turandot il 17 e 24 luglio e il 1 e 9 agosto. Ci sarà poi Tosca, 18-31 luglio, 8-21 agosto, Gran Teatro all'Aperto, sempre il Gran Teatro all'Aperto, la Panciulla del West, 29 agosto, 5 settembre, Madama Butterfly, il 7-22 agosto, 4 settembre, La Bohème, 25 luglio, 6-28 agosto, e Rote Morricone, sempre il Gran Teatro all'Aperto, Cinema in Musica, l'11 luglio. E sempre nel lago di Como, dal 6 al 19 luglio, avremo l'ACMUS Festival. Si terrà in location storiche del lago di Como, come Villa Carlotta, Villa il Babianello, Villa Lario, Castello Durini. Per maggiori informazioni vi rimando al sito lacmusfestival.com. Stacco musicale e poi una riflessione su aspetti culturali di vario genere.

Care amiche e cari amici, come al solito, di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una mia riflessione, che mi è venuta passando in un supermercato oggi. E io di solito nei supermercati do anche un'occhiata al reparto libri, riviste, e mi è venuto in mente che in realtà il reparto libri, riviste e quant'altro di un supermercato, beh, come dire, è un piccolo compendio dell'interesse culturale in senso generale del nostro paese. Cosa vediamo in questo reparto libri quant'altro? Ecco, quello che noto io è una varietà di generi che spaziano dai giornali quotidiani normali a riviste di gossip, di cucina, arredamento, via dicendo. E dato che queste riviste, questi giornali, sono giornali che in qualche modo soddisfano le esigenze del pubblico, dal punto di vista commerciale soprattutto, chiaramente, ecco che questo campionario di riviste e giornali, secondo me, offrono un piccolo anche campionario appunto degli interessi culturali in senso generale, degli interessi, come dire, di svago del pubblico italiano. Ma cosa vediamo in questa vetrina? Vediamo soprattutto giornali, quotidiani soprattutto, ma a parte i quotidiani che coprono un 20% diciamo del panorama delle riviste, vediamo soprattutto riviste di gossip legate a personaggi famosi, ai VIP, allo spettacolo, molte riviste di cucina, riviste anche

0: non sempre c'è, il che la dice lunga sul fatto che l'interesse del pubblico verso la cultura, nel senso di arte, non parliamo di musica classica, di letteratura e quant'altro, è veramente una cosa minima, assolutamente minima. E mi viene in mente che non a caso il 50%, se non di più, degli italiani non legge manco un libro nel corso dell'anno. Quindi questo dà l'idea di come in realtà la cultura in senso stretto, cultura nel senso di arte, di musica, non sia la musica proprio leggera, commerciale, di letteratura e quant'altro, siano veramente limitati. Poi è vero che c'è un angolo dedicato ai libri, questo c'è spesso, e sono libri best seller, quindi parliamo di 20-30 libri che sono quelli più venduti. Questo c'è, questo chiamiamolo pure aspetto culturale. Tutto quello che attiene a riviste, libri, giornali, riguarda soprattutto l'aspetto del gossip, spettacoli, personaggi che vedi in televisione, personaggi famosi, o bricolage. Questo dà un'idea, secondo me, del fatto che la cultura, dicevo appunto, è veramente una cosa ridotta al minimo, e questo chiaramente fa riflettere. Ma di questi aspetti poi ne parleremo meglio tra poco.
1: Vieni via di qui.

Dicevo di come il panorama delle riviste presenti per esempio in un supermercato riflettono in qualche modo l'orientamento medio degli italiani, per cui molto interesse verso il gossip, interesse sicuramente verso il giardinaggio, il bricolage, hobby, passatempi, meno per la cultura in senso stretto. E questo dà l'idea di come l'artista, lo scrittore che voglia farsi conoscere, il musicista abbia difficoltà, considerando che una piccola percentuale è realmente interessata. Basta vedere, insomma, alle persone che vanno al teatro, persone che vanno al cinema, soprattutto al teatro, ecco, a concerti di musica, a parte la musica pop rock dei grandi divi, ecco, la popolazione, la gente che va a vedere questi spettacoli è veramente poca, pochissima gente che compra opere d'arte. E questo è un panorama abbastanza così, che è sotto gli occhi di tutti. La seconda riflessione che mi viene in mente, ecco, come artista, come scrittore, ecco, non è facile.

Ecco, se la percentuale di popolazione interessata ad aspetti artistici, culturali è così ristretta, si può ben capire come vendere libri, avere gente che ti segue a teatro, avere gente che ti segue delle mostre, che partecipa alle tue presentazioni, ecco, è difficile averne. Ed è paradossale che, o forse è conseguente un po' a questa crisi della cultura, a questa limitazione del target di possibili collezionisti, aficionados, eccetera, eccetera, è paradossale o conseguente a questo fatto che ci siano molti promoter che tampinano, che seguono, assillano direi quasi gli artisti nel promuovere, nel proporre esposizioni in gallerie, in musei, promozioni anche libraria, cioè la promozione dell'opera d'arte, della letteratura, del libro è molto viva, perché chi vuole in qualche modo farsi conoscere, che sia artista, che sia musicista, che sia scrittore, avrebbe bisogno di una leva, di una spinta in più per farsi conoscere, visto che il pubblico è molto limitato. La riflessione che faccio io è che, in definitiva, a parte i grandi nomi, a parte i nomi famosi, chi ci guadagna in realtà, appunto, è questo sottobosco, questa serie di figure di promoter che fanno pagare gli artisti per permettere loro di farsi vedere, di dare visibilità, sia che vai sui social, che vai in una galleria, che vai in qualche modo in una location dove devi pagare l'affitto, ci sono costi elevati. L'artista, il musicista, lo scrittore mediamente paga. Chi ci guadagna, appunto, questa figura del promoter che si articola, che si declina in tanti ambiti creativi che vanno dall'arte alla letteratura, alla musica, e spesso queste manifestazioni artistiche, queste mostre, queste esposizioni vengono visitate soprattutto non tanto dai collezionisti o dagli amanti dell'arte, quanto dagli stessi pittori o artisti che in qualche modo si conoscono, si frequentano, magari fanno parte di collettive, di gruppi, di associazioni, per cui c'è un riciclo, come dire, c'è quasi un circolo vizioso per cui tu paghi per esporre e poi chi ti viene a vedere è lo stesso artista o comunque target limitato di appassionati. Il collezionista, il compratore vero e proprio, è comunque, non dico un'eccezione, ma sicuramente è una quota abbastanza limitata, ridotta di quello che dovrebbe essere il target normale. E questo appunto fa riferimento allo squilibrio che ho messo in luce più volte fra domanda e offerta, cioè l'offerta di opere artistiche, musicali, culturali molto ampia, la domanda, ahimè, la domanda intesa come interesse del collezionista, dell'amante di musica, di opere d'arte e quant'altro, è ridotta. E questo squilibrio è un po' un dato ormai fisiologico, dico patologico, ma fisiologico della nostra realtà, almeno escludendo i grandi nomi e limitandoci ai cosiddetti emergenti. Bene, dopo questa considerazione forse un po' amara, ma penso realistica, io vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Bentornati da queste parti, amanti della bella musica italiana con i suoi indimenticabili capolavori. Mettetevi comodi in prima fila perché è al giusto posto che meritate. 60 minuti con tante emozioni e brani straordinari. Tutto questo grazie ad Antenna Web. Iniziamo subito con i primi brani. Fabrizio De André con Coda di Lupo, Diodato fino a farci scomparire, Michele Zarrillo 5 giorni, Noemi sono solo parole. Tutti collegati e allora buon ascolto!

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: Tra le canzoni di Lucio Battisti, questa non credo che sia tra le più ascoltate, ma sempre bella, titolo Ma è un canto brasileiro, Annalisa Una finestra tra le stelle, Luca Carboni, Milano.
1: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io

in compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

Già il titolo svela gli anni di questa canzone di Nino Bonocore, Scrivimi. Negramaro, un passo indietro. Tosca, ho amato tutto.

0: i tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Come un lampo passa questo tempo insieme a voi, ed arrivati qui vi propongo gli ultimi tre brani. Ivano Fossati, Io sono un uomo libero, Zucchero ed Elisa, Luce. E terminiamo con il buon Roberto Vecchioni, con una canzone che più invecchia e più si fa bella, Per tirare avanti.

e i ragazzi crescono, crescono, crescono, rompono il soffitto e su crescono.

Vorrei continuare ancora, ma non posso. Devo lasciare spazio ai prossimi programmi di Antenna Web. Prima di chiudere, rivolgo a voi i miei ringraziamenti per l'ascolto. Ci risentiamo per la prossima volta. Un saluto a tutti!

0: noi. Sei l'uscita per il mare in agosto, vivo in autostrada.
1: Au gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri, il long playing poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Superenalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

È un giorno solo, durante l'anno, in cui la luce decide di restare più a lungo di tutti gli altri, come se sapesse che ce n'è davvero bisogno, come se il mondo meritasse qualche ora in più di chiarezza. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è estate. L'estate non inizia con il caldo, inizia con una sensazione, qualcosa che si allenta, che rallenta, che smette di premere. È uno stato d'animo prima ancora di essere una stagione. Lo senti nelle sere che si allungano, nella luce che cambia colore, nell'aria che porta qualcosa di diverso, una promessa, una possibilità, un respiro più largo. Oggi è il solstizio, il giorno più lungo dell'anno. Da domani le giornate ricominceranno ad accorciarsi lentamente, quasi impercettibilmente, ma oggi la luce è al suo massimo e vale la pena fermarcisi sopra. Vale la pena uscire stasera e guardare il cielo ancora chiaro alle 8, alle 9 e sentire che c'è qualcosa di straordinario in questo, qualcosa che le culture di tutto il mondo hanno celebrato da sempre, accendendo fuochi, cantando, riunendosi intorno a qualcosa di grande e invisibile. L'estate è una memoria emotiva che nessun'altra stagione ha. Ci riporta indietro a certe mattine, a certi pomeriggi, a certi profumi che non si spiegano ma si riconoscono subito. Il profumo dell'erba secca, il rumore dei grilli, la pelle calda dopo una giornata al sole. Ogni estate porta con sé tutte le estati precedenti, stratificate come una canzone che conosce a memoria e che ogni volta suona un po' diversa. E la musica oggi risuona. Con questa giornata europea della musica, sembra quasi è davvero fatta apposta l'inizio dell'estate, la giornata della musica. È un legame tra estate e musica è antico e profondo, non quello che passa in radio, quello che ognuno porta con sé. Una canzone sentita in macchina con i finestrini abbassati, una melodia che arriva da un balcone vicino, il suono del mare che già musica da solo senza che nessuno debba aggiungerci niente, il falò con la chitarra sulla spiaggia. Delle sere d'estate, ricordi che non hanno tempo. L'estate non chiede di essere meritata, non chiede di essere preparata, organizzata, ottimizzata, chiede solo di essere vissuta, di essere sentita, di essere lasciata entrare senza troppa resistenza. E allora oggi prendiamoci questa luce, questo calore, prendiamo questo tempo che si allunga e non affretta, e l'estate è qui. Da domani e per tutta l'estate, Piccole Grandi Parole cambia veste. Una formula nuova che spero vi tenga compagnia in questi 3 mesi. Non andiamo in vacanza, ce l'avete chiesto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo pensato a qualcosa di diverso. Accompagniamo la vacanza di chi parte, di chi ancora magari non è andato, di chi non ci andrà mai. E restiamo vicini a tutti voi, perché le parole non hanno stagione. Questa rubrica non si ferma, si trasforma. Per cui grazie di aver ascoltato ogni giorno Piccole Grandi Parole, di essere stati vicini a noi, e concludiamo questa stagione con l'inizio della stagione più amata da tutti, che è l'estate. Da domani una nuova avventura parte e spero che davvero vi farà compagnia e vi possa piacere. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

L'angolo di Amedeo presenta la poesia Devi. Quante volte ci siamo sentiti dire Devi e noi abbiamo magari disobbedito a questo obbligo. Allora, cari amici, vi auguro un buon ascolto.

Tevi. Un pugno chiuso, solo un indice alzato. Tu devi far questo, comportarti in un certo modo. Devi essere gentile, affabile. Devi saper sopportare. Devi far finta di niente, anche quando il niente è dolore. Quante volte mi sono sentito dire devi, o ho detto devi. Devi è un obbligo o un consiglio? Interrogativo al quale non so dare risposta, ma so che devo amare per essere amato.

Salve brava gente, buona domenica a tutti, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Siete già in vacanza? Spero di sì. Per qualcuno, soprattutto per voi giovani, è tempo di esami. Ma il vostro speaker Enrico vi ricorda di lasciare un po' di spazio per voi, per il vostro uomo interiore, per quel bambino che è dentro di noi, che non vuole morire. Ritorniamo un po' a lui, come ha fatto Sant'Agostino, che ha cercato in lungo e in largo la felicità e la gioia del vivere, ma non l'ha mai trovata. Un giorno invece, guardando se stesso dentro di sé, ha incontrato il Creatore. Tardita mai, disse Agostino. Io ti cercavo fuori di me e tu invece eri dentro di me. E allora con Agostino iniziamo questa 12ª domenica del tempo ordinario, immergendoci nella storia di quest'uomo, Sant'Agostino il monaco. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Sant'Agostino il monaco, ma per dire tutto il cammino non era terminato. Quale cammino? Non è quello dell'intelligenza, che la fede l'aveva ritrovata, ma quello del cuore, che cercava ancora l'oggetto del suo pieno amore. A questo punto rinasce un problema antico. La consacrazione totale a Dio era emerso a 19 anni, ma poi subito sommerso da altre preoccupazioni. Prima occorreva trovare la vera religione. Ora che l'intricata matassa della religione con la grazia di Dio, Monica non cessava di pregare. Era stata sciolta, il problema risorgeva impetuosamente e chiedeva la soluzione. Cristiano, come tanti altri, impegnato nella famiglia e nelle questioni temporali, o cristiano senza questi impegni, totalmente consacrato a Dio, questo secondo genere di vita andava diffondendosi anche in Occidente e Agostino seppe che esisteva nella stessa Milano. Fu l'esca che suscitò un incendio. Egli voleva scegliere, perché conforme alle sue aspirazioni più profonde, questo stato di vita. Ma il ma era costituito da alcune sue abitudini, non tanto dall'attaccamento al denaro, che aveva superato da tempo, non dall'aspirazione alla carriera, a cui aveva pure rinunciato, ma dall'attaccamento alla donna con la quale viveva ormai da 15 anni e dalla quale aveva avuto quell'angelo di Adeodato. La lotta tra le antiche abitudini e le nuove aspirazioni finì nel dramma. Agostino ce lo narra con impareggiabile arte letteraria nel libro Ottavo delle Confessioni, che giova rileggere. La conclusione della tempesta fu l'ordine di leggere le scritture. Un'improvvisa strana cantilena gli andava dicendo tolle, legge, prendi e leggi. Aprì a caso la scrittura e si trovò innanzi il passo di San Paolo ai Romani, capitolo 13, versetti 13-14, che contiene la raccomandazione alla castità. Avvenne immediatamente un cambiamento profondo. Balenò nel cuore come una luce di serenità che fece scomparire tutte le tenebre dell'incertezza. Alzatosi, andò a raccontare l'avvenuto alla madre. Immediatamente ci rechiamo da mia madre. C'era insieme a lui Alipio e le riveliamo la decisione presa. Ne gioisce, le raccontiamo lo svolgimento dei fatti. Esulta e trionfa e comincio a benedirti perché puoi fare più di quanto chiediamo e comprendiamo. Vedeva che le avevi concesso a mio riguardo molto più di quanto ti aveva chiesto, con tutti i suoi gemiti e le sue lacrime pietose. Infatti mi rivolgesti a te così appieno che non cercavo più né moglie né avanzamenti in questo secolo. La decisione valse per tutta la vita. Terminò per poche settimane la scuola, si ritirò a Casticiaco, dove rinnovò la sua consacrazione. Ricevuto il battesimo la notte del Sabato Santo del 24-25 aprile del 387, pensò subito di tornare in Africa, dove trovare un posto che accogliesse gli amici disposti a vivere il santo proposito. Mentre attendevano ad imbarcarsi, Monica morì. Agostino scese a Roma, dove si trattenne per circa 10 mesi. Tornò poi in Africa, si fermò per una settimana a Cartagine, forse perché il

che si erano a lui uniti viveva proteso verso Dio nei digiuni, nelle preghiere e nelle opere buone, meditando giorno e notte la legge del Signore e delle verità che Dio rivelava alla sua intelligenza nella meditazione e nell'orazione. Egli faceva parte ai presenti e agli assenti, ammaestrandoli con discorsi e con libri. Nel 391 scese tranquillo ad Ippona e trovò la trappola del sacerdozio, che accettò piangendo per non contraddire la volontà del Signore. Il servo non deve contraddire il suo Signore, ma non volle rinunziare al suo ideale monastico. Scrive di nuovo Possidio: fatto dunque presbitero, non tardò a istituire presso la chiesa un monastero e prese a vivere coi servi di Dio secondo la maniera e la regola stabilita ai tempi dei santi apostoli. Norma capitale era che nessuno in quella società avesse qualcosa di proprio, ma tutto doveva essere in comune e a ciascuno venir distribuito secondo il bisogno. In questo ambiente deve essere nata la regola ad servos Dei, la regola che tanto influsso esercitò ed esercita nel movimento monastico. È breve ma ricca di contenuto, rivela una conoscenza profonda del cuore umano e un'intuizione sicura delle esigenze più vere della vita consacrata. Moderazione e austerità, interiorità e ricerca del bene comune, amicizia schietta e ascesa costante verso Dio, autorità umile ed efficiente e fraternità sincera si fondono in essa per creare un equilibrio mirabile, quell'equilibrio sapienziale che è proprio per dono di natura e di grazia del vescovo di Ippona. La stessa regola volle seguire quando dovette ritirarsi nell'episcopio, sicché egli restò sempre insieme con i suoi chierici, il vescovo monaco, guardaroba comune, dispensa comune, mensa comune, in più il sacerdozio, anzi l'episcopato. Quel che poi faceva consigliava agli altri, al punto che, con meraviglia di molti e scandalo di alcuni, esortò i monaci, purché restassero monaci, e questa era la novità, ad accettare il sacerdozio se la Chiesa avesse avuto bisogno di loro. Le solenni parole sono: vi esortiamo quindi nel Signore, o fratelli, che pratichiate l'ideale religioso abbracciato e perseveriate fino alla fine. Se la Chiesa richiederà i vostri servigi, non assumeteli per brama di salire in alto, né rifiutateli spinti dal dolce far nulla, ma obbedite con mitezza di cuore a Dio, sottomettendovi con mansuetudine a colui che vi dirige, che guida i miti nella giustizia e ammaestra i docili nelle sue vie. Non vogliate neppure anteporre la vostra pace alle necessità della Chiesa. Cominciava un'era nuova per il monachesimo occidentale e per il sacerdozio. Quanto sia stato fecondo lo conferma la storia. Molti ordini religiosi accettarono con la regola di Sant'Agostino il monachesimo e l'apostolato sacerdotale. Degno di nota quello che porta il nome di Ordine di Sant'Agostino o Agostiniani, che abbandonarono l'eremitismo per obbedire alla Chiesa, la quale li esortava ad assumere le opere dell'apostolato, fatto singolare. Con ciò si ritrovarono nell'ideale agostiniano che vollero continuare e che continuano.

Entriamo ora nel clima della dodicesima domenica del tempo ordinario, un tempo a noi favorevole. Siamo nel cuore del discorso missionario. Gesù ha inviato i discepoli nel suo nome, con un potere: predicate che il regno dei cieli è vicino. Ma ecco, in agguato, il mistero incomprensibile e drammatico della persecuzione e del rifiuto. Un discepolo non è più grande del suo maestro, né un servo lo è più del suo signore. È sufficiente diventare come il maestro. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. È la sorte dei poveri essere perseguitati dai potenti, dai nemici di Dio e degli ultimi. La persecuzione è inseparabile dalla missione. Attraverso di essa si compie la storia della salvezza. Il profeta Geremia è chiamato ad annunciare la rovina del popolo, infedele all'alleanza. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Vorrebbe tacere e scappare. Non penserò più al Signore, non parlerò più nel suo nome. Ma la chiamata del Signore è chiara. Anche se il rifiuto lo lascia nella paura e nella solitudine, tuttavia confessa fiducioso: il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, ed io potrò cantare inni al Signore e lodarlo, perché ha liberato la mia vita dalle mani dei malfattori. Anche il profeta potrà celebrare la Pasqua. La vicenda di Geremia, profeta scomodo e inascoltato, anticipa quella dell'unico profeta, lo stesso figlio di Dio, mandato alla vigna per riportarla all'antico splendore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontano dalla mia salvezza le parole del mio grido. Grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si rivolga al Signore, mormorano, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Accanto all'estrema sofferenza e all'ingiustificata persecuzione, ecco il grido forte della speranza. Sei proprio tu che mi hai tolto dal grembo materno e mi hai affidato al seno di mia madre. Segue l'abbandono fiducioso. Non stare lontano da me, vieni presto e mi aiuto. Vi è già la certezza di essere esaudito. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. È il canto della Pasqua. Il cammino del capo sarà il cammino del popolo e dei profeti. La persecuzione e la missione sono inseparabili nella storia della salvezza, ma sicuro è anche il trionfo pasquale. Se il seme non muore, non porta frutto. Lo insegna tutta la vita di Gesù. Lui è termine e coronamento di una serie impressionante di vittime ingiustamente umiliate e perseguitate. Condannando Gesù, il popolo di Israele e per sua mano tutti gli uomini colma la misura dei peccati e testimonia di essere erede di coloro che hanno ucciso i profeti. Ma dalla sofferenza del capo nasce il popolo nuovo, chiamato a portare il lieto messaggio della Pasqua fino alle isole più lontane. Ma ciò si compie solo nella misura in cui ascolta il suo maestro, ne raccoglie lo spirito e a lui si affida. Non abbiate paura degli uomini, ripete Gesù ai discepoli per ben tre volte. Occorre parlare con chiarezza e audacia, anche se con dolcezza e rispetto, con la forza e con lo spirito di Giovanni il Battista. Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, e il coraggio della verità gridata con la forza del profeta. Non c'è altro nome dato agli uomini nel quale possano essere salvati se non nella croce del Signore Gesù Cristo. Predicavano con risolutezza gli apostoli dopo la Pentecoste, ricolmi della certezza di essere nella verità e disposti anche al martirio. Come Giovanni il Battista si lasciò uccidere per testimoniare la verità, così come il Signore Gesù offrì liberamente se stesso per rendere testimonianza dell'amore del Padre. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Cosa può farmi un uomo? Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Non è una sfida, né un'affermazione di superiorità.
Gesù parlava del tempio del suo corpo, nella certezza che niente e nessuno lo avrebbe mai potuto separare dall'amore del Padre e dal desiderio di compiere la sua Pasqua per amore dell'uomo peccatore. Con il Maestro, anche il discepolo vive nella stessa speranza. Chi condivide la vita del suo Signore parteciperà all'unica Pasqua di risurrezione. Voi che avete perseverato con me nelle mie prove avrete parte della stessa gloria. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di fare perire nella Geenna e l'anima e il corpo. È il nemico dell'uomo che bisogna temere e fuggire, il serpente antico che continua a inoculare veleno, a insinuare sospetti e a sedurre con le oscure suggestioni del male. L'uomo vale molto di più di ogni creatura e la sua vita è saldamente ancorata nelle mani del Maestro crocifisso. La dignità dell'uomo non è una concessione, ma un diritto che ha origine nell'essere immagine e somiglianza di Dio. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Il sangue versato dal Figlio di Dio ne è la testimonianza più alta e preziosa. Siete stati comprati a caro prezzo.

0: Ice, even when the night feels long. Breathe in, breathe out.
1: Domenica scorsa abbiamo completato la prima parte del libro In principio, Bibbia e comunicazione di Gianfranco Ravasi, dal titolo Comunicazione e parola di Dio, visione biblica e teologica della comunicazione. Quest'oggi invece affrontiamo la seconda parte di questo libro, La rivelazione come dialogo, Dio ha parlato molte volte e in diversi modi, con Bruno Maggioni. Non è possibile in questa nostra esposizione ricostruire la genesi e lo sviluppo della concezione biblica della rivelazione. Meglio limitarci ad evidenziarne le articolazioni e le strutture portanti. La nostra esposizione deve tener subito conto di due dati. Il primo è che il concetto di rivelazione non è terminologicamente fissato nella Bibbia. Non c'è quindi un vocabolario fisso cui attenersi, anche se non mancano espressioni privilegiate, prima fra tutte parola di Dio. Il secondo è che la rivelazione è un concetto biblicamente complesso che abbraccia azioni e realtà diverse fra loro, anche se ovviamente tutte all'interno di un quadro comune. La convinzione, cioè, di un messaggio che proviene, in un modo o nell'altro, dalla libera iniziativa di Dio, ne manifesta la volontà e quindi si presenta all'uomo con valore obbligante. All'interno di questo quadro comune si danno però modalità differenti. Tutte le pagine della Bibbia sono considerate, nella tradizione ebraica e cristiana, parola di Dio. Ma un conto sono i profeti, un conto i libri storici, un conto i sapienziali, un conto l'Antico Testamento e un conto il Nuovo Testamento. Un testo che sintetizza mirabilmente i molti aspetti e l'intero cammino della rivelazione biblica, quasi un promontorio dal quale si può osservare tutto il panorama, è il prologo della lettera agli Ebrei, al capitolo 1, versetti 1-4. Dio, che nel mondo antico ha parlato molte volte e in molte maniere ai padri, nei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi nel Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha creato l'universo. Questi, che è lo specchio della sua gloria e l'impronta della sua sostanza e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà, nei luoghi eccelsi, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente dell'oro è il nome che egli ha ricevuto in eredità. Alla radice della rivelazione c'è dunque la gratuità e libera iniziativa di Dio. Dio ha parlato. La rivelazione è un puro dono di Dio che esce dal suo mistero per farsi incontro all'uomo. Già per questo la rivelazione biblica appare come un movimento completamente diverso da quell'innalzamento di sé a cui molte ricerche religiose invitano l'uomo. La strada che conduce a Dio è l'accoglienza disponibile, non una penetrazione nel mondo celeste mediante tecniche ascetiche o contemplative o mistiche. La Bibbia si serve di diverse locuzioni per esprimere il manifestarsi di Dio. Ma la locuzione più frequente e importante è la parola. Dio ha parlato. La parola è interpersonale e dialogica. Va da persona a persona, interpella e attende risposta, per sua natura tende al dialogo. La rivelazione non soltanto manifesta il mistero di Dio e alla luce di questo mistero rivela l'uomo a se stesso, ma anche chiama l'uomo all'ascolto e all'obbedienza, alla fede e all'azione. Sottolineare che la rivelazione è parola non significa però sottovalutare l'azione, la storia. La parola biblica, a cui certamente il prologo della lettera agli Ebrei si riferisce, è insieme noetica e dinamica, crea e interpreta. Per questo il prologo della lettera agli Ebrei, al versetto 3, può dire che il Figlio sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E più avanti, al versetto 12, la stessa lettera descriverà la parola di Dio come viva ed efficace. La rivelazione biblica non è atemporale né immediatamente rivolta a ciascuno, ma è storica e mediata. Dio ha parlato in tempi determinati e conclusi. E si tratta di una rivelazione pubblica rivolta ai padri e a noi, non un sapere segreto e riservato, come si pensava invece in circoli apocalittici e gnostici. Dio ha parlato molte volte e in molte maniere, diversi sono i tempi e le circostanze della manifestazione di Dio, diversi gli strumenti espressivi, versioni, gesti e parole e i mediatori. Dio si è manifestato nella creazione e nella storia, negli oracoli dei profeti e nelle indagini dei sapienti. Ma la varietà dei tempi e dei modi non impedisce alla rivelazione di essere profondamente unitaria. È sempre il medesimo Dio che rivela, e le molte volte e le molte maniere sono frammenti complementari di un unico discorso e tappe di un'unica storia, incamminata verso un compimento, che è la rivelazione nel Figlio. L'autore della lettera agli Ebrei marca fortemente la differenza, pur nella consapevolezza di una fondamentale continuità, fra la rivelazione antico testamentaria e la rivelazione in Cristo. Le molte parole della rivelazione antica si unificano e trovano il loro senso definitivo nell'ultima e definitiva parola che è il Figlio. Alle molte rivelazioni del tempo antico fa riscontro nel Nuovo Testamento l'unica rivelazione nel Figlio. La coscienza escatologica emerge con forza. Ultimamente non significa solo che la rivelazione nel Figlio è quella avvenuta per ultima, ma che è la rivelazione definitiva, quella del tempo ultimo, del tempo escatologico. La ragione di questa definitività sta nel fatto che il Figlio non è un qualsiasi mediatore, ma lo specchio della gloria di Dio e l'impronta della sua sostanza. Il Cristo è la trascrizione storica, visibile, insuperabile di Dio. Questo ci permette ancora due annotazioni. La prima è che l'oggetto ultimo della rivelazione è la gloria e la sostanza di Dio. Di queste, appunto, il Figlio è lo specchio e l'impronta, cioè Dio stesso, il suo mistero, non solo la sua azione salvifica. La seconda è che la rivelazione di Dio non è solo una parola da ascoltare, ma una persona da vedere. Specchio e impronta non si riferiscono soltanto alle parole di Cristo, ma anzitutto alla sua persona e alla sua vita. Le prime righe della lettera agli Ebrei, di rara densità teologica, ci hanno permesso di entrare subito nel vivo della concezione biblica, della rivelazione, ma non possiamo accontentarcene. Dobbiamo riprendere il discorso dall'inizio e in modo più articolato. Vi aspetto domenica per iniziare questo discorso con la rivelazione nell'Antico Testamento.

Dio è amore e ci ha mostrato questo amore donandoci il suo Figlio, nella sua vita, nella sua passione, nella sua morte e nella sua risurrezione. Con l'angolo del poeta, Davide Maria Turoldo, Amare e pagine ritrovate. La forza dell'umile amore. Fratelli, non temete il peccato degli uomini, amate l'uomo anche nel suo peccato, perché questa immagine dell'amore di Dio è anche il culmine dell'amore sopra la terra. Amate tutta la creazione divina, nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. Amate ogni fogliuzza, ogni raggio di sole. Amate gli animali, amate le piante, amate ogni cosa. Se amerai tutte le cose, coglierai in esse il mistero di Dio. Coltolo una volta, comincerai a conoscerlo senza posa ogni giorno di più e più profondamente. E finirai per amare tutto il mondo di un amore ormai totale e universale. Amate le bestie. Iddio ha dato loro il principio del pensiero e la gioia pacifica. Non tormentatele, non turbatele, non togliete loro la gioia, non opponetevi all'intento di Dio. Amate particolarmente i bambini, perché anch'essi sono senza peccato, come gli angeli, e vivono per la nostra tenerezza, per la purificazione dei nostri cuori, e sono per noi come un'indicazione. Guai a chi offende i pargoli. Fu padre Antemio che mi insegnò ad amare i bambini. Dolce e silenzioso nei nostri pellegrinaggi, comprava talvolta con i soldini donatici del panforte e dello zucchero candito e li distribuiva. Egli non poteva passare accanto ai bimbi senza sentirsi commosso. Così era fatto. Certi pensieri, specialmente alla vista del peccato umano, ti rendono perplesso e tu ti domandi: devo ricorrere alla forza o all'umile amore? Decidi sempre: ricorrerò all'umile amore. Se prenderai una volta per tutte questa decisione, potrai soggiogare il mondo intero. L'amore umile è una forza formidabile, la più grande di tutte, come non ce n'è un'altra. Fratelli, l'amore è un maestro, ma bisogna saperlo acquistare, perché si acquista difficilmente, si paga a caro prezzo, con un lavoro continuato per lungo tempo, non dovendosi amare solo un istante, accidentalmente, ma sino alla fine. Accidentalmente comunque può amare anche un malvagio. Il mio giovane fratello domandava perdono agli uccelli. Pare un non senso, ma è giusto, perché tutto, come l'oceano scorre e comunica, tu tocchi in un punto e si ripercuote all'altro estremo del mondo. Sarà follia domandar perdono agli uccelli, ma gli uccelli e i bambini e ogni animale intorno a te si sentirebbero meglio se tu stesso fossi più nobile di quel che ora sei, non fosse che un tantino. Tutto, vi dico, è come l'oceano. Pregheresti allora anche gli uccellini, struggendoti in un amore totale, come in una specie di estasi, e li pregheresti perché anch'essi ti rimettessero i tuoi peccati. Abbi cara quest'estasi, per quanto intensa possa parere agli uomini. Amici miei, domandate a Dio la gioia, siate allegri come i bimbi, come gli uccellini del cielo, e non vi turbi nell'opera vostra il peccato. Non temete che esso sciupi l'opera vostra e le impedisca di compiersi. E non dite: forte è il peccato, forte l'impietà, forte il cattivo ambiente, mentre noi siamo soli e deboli. L'ambiente cattivo ci guasterà e non lascerà che l'opera buona si compia. Figli miei, non lasciatevi così abbattere. Non c'è che un mezzo di salvezza: renderti responsabile di ogni peccato umano. In verità, noi siamo come erranti sulla terra. Sulla terra molte cose ci sono nascoste, ma in cambio ci è data la segreta, arcana sensazione del nostro legame vivente con un altro mondo, col mondo superiore celeste. E le radici dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti non sono qui, ma in quel mondo. Ecco perché i filosofi dicono che l'essenza delle cose non si può raggiungere sulla terra. Dio ha preso le sementi da altri mondi, le ha seminate su questa terra e ha coltivato il suo giardino. Tutto quello che poteva spuntare è spuntato, ma quanto fu coltivato non vive che grazie al sentimento del suo contatto con questi mondi misteriosi. Se in te questo sentimento si indebolisce o si annulla, muore anche ciò che in te è stato coltivato. Diverrai allora indifferente alla vita e magari la prenderai in odio. Così la penso. Fyodor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, libro VI, Lo stare k zosima.
Grazie a te, Signore, e beato colui che pensò e scrisse queste parole, ma ancora più beati coloro che le ascoltano e le vivono.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 26-33. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli». Don Fabio Rosini, come un vero maestro di Sacra Scrittura, ci offre la sua riflessione su questo Vangelo appena proclamato. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Queste parole, dopo anni di pandemia, suonano particolarmente luminose. Sappiamo cosa sia uccidere il corpo, ma forse non abbiamo le idee chiare su cosa sia uccidere l'anima. Il testo continua: abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. E la parola perire corrisponde alla rovina, alla disperazione, e infatti si parla di un destino infernale, che di per sé, a pensarci bene, è peggiore del nulla. Questo tempo è aperto dalla frase «non abbiate paura degli uomini». E questo il tema: la minaccia che gli uomini possono produrre non può andare oltre l'intimidazione fisica. Gli uomini non hanno il potere di uccidere nient'altro che il corpo, e giustamente qualcuno dirà: beh, mica è poco. No, non è poco per niente, e non stiamo parlando di cose piccole, ma di per sé bisogna capire cosa sia più devastante, e su questo, per quanto serio sia, non c'è dubbio. Si offre molto di più per l'anima che per il corpo. Il dolore fisico è una cosa molto, molto dura, ma la solitudine e il non amore rendono insopportabile anche la buona salute, mentre per contro abbiamo tante volte visto sorelle e fratelli luminosi che in situazioni strazianti splendevano come lucerne nel buio e davano senso al tutto. E qui uno dei bivi più importanti della nostra esistenza. Quando capita di dover scegliere fra l'anima e il corpo, opzione che spesso non percepiamo perché la tentazione ce la tiene nascosta, ma si presenta ogni volta che dobbiamo scegliere fra comfort e amore, fra salute e salvezza. Perché questa scelta capita prima o poi. Talvolta in modo tragico. Accogliere un bimbo malato vuol dire far entrare nella propria esistenza qualcuno che darà tanti problemi e disagi, ma vuol dire scegliere di amare. Dicono che ci sono nazioni intere dove per via della pratica dell'amniocentesi è scomparsa praticamente del tutto la sindrome di Down. Sarà una società migliore quella che stiamo costruendo? Nessuna persona affetta da sindrome di Down ha mai scatenato una guerra o organizzato un sistema economico che si regge sulla fame dei paesi poveri o guidano la criminalità organizzata. No, in genere sono persone sane quelle che fanno queste cose. Stiamo eliminando i soggetti meno pericolosi che ci siano. Che razza di strategia è questa? Non ci risultano dittatori o oppressori di popoli con grave disabilità. Se Hitler fosse stato un disabile, certe cose non sarebbero successe. No, coloro che opprimono l'umanità sono persone dal corpo sano, ma dall'anima infernale. Cambia tutto quando una persona inizia a capire che la prima cosa di cui si deve occupare è la sua anima, e che se non si prende cura del suo cuore, ma solo di salute, soldi e successo, questi non saranno altro che strumenti di autodistruzione. Nelle tribolazioni spesso si ritrova il senso di ciò che conta, nelle sofferenze si ha diffusa occasione di diventare migliori, sempre che la priorità sia quella giusta, il cuore, l'anima.

Amici e amiche di Antenna Web, riprendiamo ora la lettura sistematica dell'Antico Testamento e iniziamo con un nuovo libro, il libro di Giosuè. Dal libro di Giosuè, capitoli 1 e 2. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè, «Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, ogni luogo su cui si poserà la pianta dei vostri piedi, ve l'ho assegnato, come ho promesso a Mosè. Dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume l'Eufrate, tutta la terra degli Ittiti fino al mare grande, dove tramonta il sole, tali saranno i vostri confini. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò né ti abbandonerò. Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso? Non aver paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te, dovunque tu vada. Allora Giosuè comandò agli scribi del popolo, passate in mezzo all'accampamento e comandate al popolo, fatevi provviste di viveri, poiché fra 3 giorni voi attraverserete questo Giordano per entrare a prendere possesso della terra che il Signore vostro Dio vi dà in proprietà. A quelli di Ruben e di Gad, alla metà della tribù di Manasse, Giosuè disse, ricordatevi delle cose che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore, dicendo, il Signore vostro Dio vi concede riposo e vi dà questa terra. Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame staranno nella terra che Mosè vi ha assegnato, al di là del Giordano. Ma voi, prodi guerrieri, attraverserete ben armati davanti ai vostri fratelli e li aiuterete, fino a quando il Signore non concederà riposo ai vostri fratelli come a voi, e anch'essi prenderanno possesso della terra che il Signore vostro Dio assegna loro. Allora ritornerete per possederla, nella terra della vostra eredità, che Mosè, servo del Signore, vi ha dato oltre il Giordano a Oriente. Essi risposero a Giosuè, faremo quanto ci ordini e andremo dovunque ci mandi. Come abbiamo obbedito in tutto a Mosè, così obbediremo a te, purché il Signore tuo Dio sia con te, come è stato con Mosè. Chiunque si ribellerà contro di te e non obbedirà a tutti gli ordini che ci darai, sarà messo a morte. Tu dunque sii forte e coraggioso. Giosuè, figlio di Nun di nascosto, inviò da Sittim 2 spie, ingiungendo, andate, osservate il territorio e Gerico. Essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab. Lì dormirono. Fu riferito al re di Gerico, guarda che alcuni degli israeliti sono venuti qui questa notte per esplorare il territorio. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab, fai uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il territorio. Allora la donna prese 2 uomini e dopo averli nascosti rispose, sì, sono venuti da me quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. All'imbrunire, quando stava per chiudersi la porta della città, uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli presto, li raggiungerete di certo. Ella invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che teneva lì ammucchiati. Quelli li inseguirono sulla strada del Giordano fino ai guadi e si chiuse la porta della città dopo che furono usciti gli inseguitori. Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro sulla terrazza e disse loro, «So che il Signore vi ha consegnato la terra». Ci è piombata addosso il terrore di voi e davanti a voi tremano tutti gli abitanti della regione, poiché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quanto avete fatto ai 2 re amorrei oltre il Giordano
Sicon e Og, da voi votati allo sterminio. Quando l'udimmo, il nostro cuore venne meno e nessuno ha più coraggio dinanzi a voi, perché il Signore vostro Dio è Dio lassù in cielo e qua giù sulla terra. Ora giuratemi per il Signore che come io ho usato benevolenza con voi, così anche voi userete benevolenza con la casa di mio padre. Datemi dunque un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle e quanto loro appartiene e risparmierete le nostre vite dalla morte. Quegli uomini le dissero: siamo disposti a morire al vostro posto, purché voi non riveliate questo nostro accordo. Quando poi il Signore ci consegnerà la terra, ti tratteremo con benevolenza e lealtà. Allora ella li fece scendere con una corda dalla finestra, dal momento che la sua casa era addossata alla parete delle mura, e disse loro: andate verso i monti, perché non vi incontrino gli inseguitori. Rimanete nascosti là 3 giorni, fino al loro ritorno, poi andrete per la vostra strada. Quegli uomini le risposero: saremo sciolti da questo giuramento che ci hai richiesto, se non osservi queste condizioni. Quando noi entreremo nella terra, legherai questa cordicella di filo scarlatto alla finestra da cui ci hai fatto scendere e radunerai dentro casa presso di te tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Chiunque uscirà fuori dalla porta della tua casa sarà responsabile lui della sua vita, non noi. Per chiunque invece starà con te in casa, saremo responsabili noi se gli si metteranno le mani addosso. Ma se tu rivelerai questo nostro accordo, noi saremo liberi dal giuramento che ci hai richiesto. Ella rispose: sia come dite. Poi li congedò e quelli se ne andarono. Ella legò la cordicella scarlatta alla finestra. Se ne andarono e raggiunsero i monti. Vi rimasero 3 giorni, finché non furono tornati gli inseguitori. Gli inseguitori li avevano cercati in ogni direzione senza trovarli. Quei due uomini allora presero la via del ritorno, scesero dai monti e attraversarono il fiume. Vennero da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto. Dissero a Giosuè: il Signore ha consegnato nelle nostre mani tutta la terra e davanti a noi tremano già tutti gli abitanti della regione.

O tu che sei in ascolto, non dare ragione alla tua debolezza. Da essa trova la tua salvezza. Il vostro carissimo Enrico vi propone ora le lettere di Berlicche di Clive Staple Lewis. Ma chi è questo Berlicche? Funzionario di Satana di lunga esperienza e grande efficienza, Berlicche invia al giovane nipote Malacoda, diavolo apprendista, una serie di lettere per istruirlo nell'arte di conquistare e dannare il suo paziente. Ogni manifestazione della vita, dal pensiero alla preghiera, dall'amore all'amicizia, dal divertimento alla vita sociale, dal piacere al lavoro e alla guerra, tutto viene distorto a scopo diabolico e diventa un espediente per perdere gli uomini. Divertente, intelligentissimo, vero e proprio catechismo infernale, le lettere di Berlicche narra con arguzia la contesa di un'anima tra il bene e il male, sullo sfondo dell'Inghilterra bombardata della Seconda Guerra Mondiale. Uno scenario in cui l'inferno non è un buco nero pieno di fuoco, grida e forconi, ma un'azienda perfettamente efficiente, perché, scrive l'autore della prefazione all'edizione del 1961, il male supremo non è compiuto in quegli squallidi covi del crimine che Dickens amava descrivere, non è compiuto neppure nei campi di concentramento e nei campi di lavoro. Lì vediamo il suo risultato finale. Invece viene concepito e ordinato, mosso, assecondato, portato

0: avanti e scandito, in uffici puliti, caldi, coi tappeti e ben illuminati, da uomini tranquilli, coi colletti bianchi, manicure perfetta e guance ben rasate, che non hanno bisogno di alzare la voce. Un'immagine che oggi come ieri mette i brividi più di 1000 code biforcute e ali di pipistrello. Mio caro Malacoda, stai facendo senz'altro dei progressi eccellenti. Il mio unico timore è che affrettando i passi col tuo paziente tu possa risvegliare in lui la piena consapevolezza della sua reale condizione. Io e te la vediamo con chiarezza e non dobbiamo mai dimenticare quanto appare diversa ai suoi occhi. Noi non sappiamo di aver indotto un cambio di direzione che lo sta già allontanando dall'orbita attorno al nemico, ma lui deve continuare a credere che tutte le scelte che hanno portato a questo cambiamento sono banali e per nulla definitive. Non possiamo permettere che sospetti di aver voltato le spalle al sole, per quanto lentamente procedendo sulla strada che lo porterà nella zona più fredda e buia dell'universo. Per questo motivo sono quasi felice di sapere che continua ad andare a messa e ricevere la comunione. È chiaro che comporta dei pericoli, ma tutto è preferibile all'ipotesi che si renda conto della frattura netta rispetto ai primi mesi della sua vita cristiana. Finché continua a comportarsi esteriormente da cristiano, lo si può ancora convincere a pensare che è solo uno che si è fatto dei nuovi amici e si diverte, ma il cui stato spirituale è identico a 6 settimane fa. E finché la pensa così, noi non avremmo l'incombenza di doverci confrontare con l'esplicito pentimento per un peccato chiaro e pienamente riconosciuto. Dovremmo solo stargli accanto mentre ha il vago sentore, un po' sgradevole, di non essersi comportato bene negli ultimi tempi. Questo disagio indefinito va maneggiato con cura. Se diventa troppo forte può scuoterlo e svegliarlo mandando all'aria i nostri piani. D'altra parte, se lo togli del tutto e per inciso, il nemico non te lo permetterà, perdiamo un tassello della situazione che può avvantaggiarci. Quando si lascia spazio a questo sentimento, senza che diventi così irrefrenabile da portare un vero pentimento, ne nasce una tendenza impagabile. Accresce la riluttanza del paziente a pensare al nemico. A tutti gli uomini capita quasi sempre di avere un po' di rifiuto, ma quando pensare a Dio implica il confrontarsi con la vaga ombra di una colpa che se ne sta lì nella semicoscienza, la riluttanza diventa 10 volte più forte. Arrivano a odiare qualunque idea porti traccia di lui, proprio come un uomo in difficoltà economiche, odia la vista del suo estratto conto. Trovandosi in una situazione simile, il tuo paziente non trascurerà i doveri religiosi, ma gli saranno sempre più sgraditi. Prima di compierli, ci penserà il meno possibile e li dimenticherà subito una volta conclusi. Qualche settimana fa era tuo compito tentarlo, affinché pregasse in modo astratto e disattento. Ora sarà lui a spalancarti le braccia, perché tu lo distragga e addormenti il suo cuore. Sarà lui a desiderare che le sue preghiere siano astratte, perché nulla lo spaventa più di un contatto reale col nemico. Si preoccuperà solo di non svegliare i vermi che dormono. Non appena questa condizione sarà pienamente acquisita, tu sarai libero dall'incombenza fastidiosa di mettergli dei piaceri sotto il naso per tentarlo. Il disagio e la riluttanza ad affrontarlo gli precluderanno via via la vera felicità. E anche l'abitudine renderà i piaceri che derivano dalla verità, dalla vanità, dall'eccitazione e dalla frivolezza, meno piacevoli ma anche più difficili da evitare, perché fortunatamente l'abitudine fa questo coi piaceri. E tu noterai che basterà poco o niente per catturare la sua attenzione inquieta. Non avrai più bisogno di uno dei suoi libri preferiti per distrarlo dalla preghiera. Non dovrai tirar fuori la scusa del lavoro o del sonno. Sarà sufficiente la pagina degli annunci pubblicitari nel giornale del giorno prima. Potrai fargli perdere tempo in chiacchiere, non solo con gli amici con cui gli piace conversare, ma con gente di cui non gli importa nulla e su argomenti che lo annoiano. Potrai lasciarlo a far nulla per tanto tempo. Potrai fargli fare le ore piccole e non passando da una festa all'altra, ma davanti a un fuoco che si spegne in una stanza fredda. Tutte le attività salutari e gioviali che vogliamo fargli evitare potranno essere sottratte senza dare nulla in cambio. e così alla fine il tuo paziente potrà dire quel che disse uno dei miei arrivando qua giù. Ecco, ora mi rendo conto di aver trascorso la mia vita senza fare quel che avrei dovuto e neppure dedicandomi a ciò che mi piaceva. I cristiani descrivono il nemico come uno senza il quale nulla è forte, e il nulla è davvero forte, forte abbastanza da strappare a un uomo i suoi anni migliori senza riempirlo di dolci peccati, ma chiudendolo in monotoni controcircuiti mentali che girano attorno ai non so come e ai non so perché. Riesce a intrappolarlo appagando curiosità così inutili che l'uomo ne è appena consapevole, facendogli solo tamburellare le dita e battere i tacchi, facendogli fischiettare i ritornelli che detesta, oppure può chiuderlo nel grande e fosco labirinto di fantasie prive di ogni eccitazione e gusto, ma che, una volta innescate, la creatura è troppo debole e confusa per scacciare. Mi dirai che questi sono peccati piccoli, mentre tu sei ansioso, come tutti i tentatori apprendisti, di poterti vantare di malvagità spettacolari. Però ricorda, l'unica cosa che conta è il grado di separazione che riesci a mettere tra lui e il nemico. Non importa quanto piccoli siano i peccati, se il loro effetto complessivo è di allontanarlo dalla luce e spingerlo verso il nulla. Un omicidio non è migliore del poker, se il poker ottiene lo scopo. E in effetti la via più sicura per l'inferno è quella graduale, la discesa dolce, il terreno soffice, senza curve improvvise, senza pietre miliari, senza indicazioni. Il tuo affezionato zio Berlicche.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: conterai.
1: Abbiamo sentito poc'anzi come Berlich, funzionario di Satana, vuole condurre l'uomo alla disperazione eterna. Nel fuoco della Geenna, dice Gesù. Ora invece noi qui, di Antenna Web, vogliamo farti ascoltare le parole di vita eterna, che è la parola eterna di Dio, Gesù Cristo Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 32 e seguenti. In verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane del cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane del cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. In verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il mio sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita. La carne non giova nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continuiamo ad omaggiare il nostro caro fratello universale San Francesco d'Assisi con il libro di riferimento, Guida di Assisi, Storia e Arte, per capire meglio in quale ambiente storico, morale e sociale è vissuto il poverello d'Assisi. Tra i secoli XIII e XIV si ha il periodo di maggior splendore della città di Assisi. La nuova acquisita relativa, ma pur sempre proficua tranquillità politica e sociale, porta il comune ad estendere il proprio dominio verso il territorio. La frantumazione della grande proprietà terriera dà luogo ad un ceto di piccoli proprietari che vogliono abitare in città. Il forte aumento demografico provocato dall'inurbamento dei comitatini incrementa l'attività edilizia. Assisi assume allora l'aspetto allungato che conserva tuttora. Ad incidere profondamente sulla struttura urbana sono i grandi insediamenti religiosi, soprattutto le basiliche di San Francesco e Santa Chiara, poste agli estremi del principale asse viario della città, che attraversa la piazza, dove i consoli decidono di porre il centro politico ed amministrativo del comune. Essi, infatti, nel 1212 chiedono ed ottengono dai Benedettini il Casalino di San Damiano, ex tempio di Minerva, che poi diviene sede del Podestà. Dal 1228 iniziano i lavori per ampliare la piazza intorno alla quale, in varie riprese, per la durata di quasi un secolo, verranno costruiti i palazzi destinati ad ospitare i magistrati della città. Le mura cittadine vengono ampliate una prima volta nel 1260 per ricomprendervi alcuni borghi e la basilica ed il convento di Santa Chiara. Un nuovo e definitivo ampliamento delle mura avviene nel 1316, nel corso di un generale intervento urbanistico volto alla revisione del sistema viario, oltre che alla regolamentazione dell'attività edificatoria. Nel 1237 Gregorio IX conferma al comune di Assisi il privilegio di eleggere liberamente il podestà e gli altri magistrati cittadini. Dell'ufficio del capitano del popolo, già istituito secondo gli storici locali nel 1230, si ha notizia documentaria dal 1262 e nel 1330 viene menzionata la magistratura dei priori. L'economia assisiate sembra fiorente in questo periodo e i prodotti dell'artigianato e le merci sembrano destinate soprattutto ad un consumo interno. Quanto abbia inciso la presenza francescana in Assisi è testimoniato dalla mole della Basilica di San Francesco, così grandiosa e sproporzionata rispetto alle dimensioni della città duecentesca. Una presenza quasi totalizzante dal punto di vista religioso, culturale e politico, tanto che nessun altro ordine mendicante riesce a stanziarsi nel luogo che dopo la morte e la beatificazione di San Francesco comincia ad essere meta di una grande quantità di pellegrini, specialmente per la festa del perdono. Lo stesso ordine francescano raccoglie personaggi che sono tra le menti più brillanti dell'epoca e la fabbrica della Basilica attira i migliori artisti per quasi un secolo, da Giunta Pisano a Cimabue, poi i pittori romani e Giotto, quindi agli inizi del Trecento i maestri senesi, Pietro Lorenzetti e Simone Martini. Anche altre istituzioni religiose, nate al seguito del francescanesimo, marcano profondamente l'ambiente. Dal punto di vista culturale ed urbanistico sono le chiese e gli ospedali delle associazioni sorte a scopo assistenziale e caritativo, gli edifici delle confraternite locali, che soprattutto nel corso del XIV e XV secolo costituiscono buona parte della committenza del patrimonio artistico e sono la culla di fede da cui nasce e si diffonde il genere letterario della lauda, sia lirica che drammatica. Nella città ormai guelfa, la Chiesa ripone la propria piena fiducia, tanto che la Basilica del Santo diviene quasi una residenza curiale fortificata ed Innocenzo IV affida ai frati la custodia del tesoro papale. Ma già nel secondo decennio del XIV secolo nuove lotte divampano all'interno della città. Il ghibellino Nunzio di Francesco, nel settembre del 1319, la prende, cacciandone i guelfi. Questi chiedono aiuto a Perugia, che organizzato un esercito, muove guerra ad Assisi. Muzio di Francesco,
per sostenere le spese che imponeva l'opposizione ad una città ben più ricca e fornita di un esercito tanto più potente, saccheggia il tesoro della Basilica, provocando la scomunica che Papa Giovanni XXII rivolge verso di lui e la città di Assisi. La guerra, che si conclude con la resa e l'atto di sottomissione a Perugia, porta guasti gravissimi. Le mura delle città vengono in parte distrutte ed i magistrati perugini ne vietano la ricostruzione. Guerra, pestilenze, terremoti. Dal 1345 al 1604 se ne contano ben 12 di forza distruttiva. Gettano Assisi in un profondo stato di crisi, durante il quale l'età dell'Albornoz, dopo la cattività avignonese, segna un momento di pausa. La politica del cardinale spagnolo, volta a ricondurre le città dell'Umbria direttamente sotto l'influenza papale, libera Assisi dal dominio perugino e dà inizio al restauro urbanistico della città, ordinando anche la ricostruzione delle mura e della rocca. Ma la pace dura poco, poiché riprendono le lotte tra le fazioni interne. Nella città due opposti schieramenti, parte de sopra, capeggiata da Inepis, e parte de sotto, capeggiata da Guglielmo di Carlo, nipote di Muzio di Francesco. Si combattono per il predominio sulla città. I ghibellini hanno la meglio e la signoria di Guglielmo di Carlo dura fino al 1385. Assisi, fino alla prima metà del XVI secolo, subisce le rovine provocate dall'opposizione dei due partiti che, alternativamente attraverso eccidi e tradimenti, si trovano a conquistare e perdere il potere appoggiandosi a forze esterne. Proprio per questo, la città, nell'arco di tempo considerato, si trova a patire saccheggi e distruzioni da parte di vari eserciti. Caduta nelle mani di Broglia di Trino al servizio di Bonifacio IX, nel 1400 si sottomette a Gian Galeazzo Visconti. Alla morte dei Visconti si riapre la vicenda tra parte de sopra e parte de sotto, capitanata dal ghibellino Francesco Fiumi, aiutato dai duchi di Montefeltro, conquista la guida della città, ma riesce a mantenere il potere solo per un anno, perché le truppe guelfe del Perugino, Malatesta, Baglioni, hanno la meglio sul partito ghibellino, Assisiate. Il comando della città viene affidato allora al capitano di Ventura Braccio Fortebracci. Nel 1419 Assisi è teatro della durissima repressione da parte delle truppe braccesche di un tentativo di rivolta degli oppositori assisani. Alla morte di Braccio la città ritorna sotto il dominio papale. Nel 1438 Francesco Sforza, che in passato aveva già avuto l'investitura della città da Martino V, conquista Assisi, sedando una nuova ribellione. Contro lo Sforza si rivolgono le truppe di Francesco Piccinino, inviate da Perugia, ma il sacco più rovinoso viene subito dalla città da parte delle truppe di Niccolò Piccinino nel 1442. Distrutta parte delle mura, la città è messa a ferro e fuoco, vengono profanati perfino i conventi e bruciati i documenti dell'armarium del comune. Assisi, atterrita dal sacco di Piccinino, per un po' non trova nemmeno la forza di alimentare le sue lotte interne, fino a che non si riaccendono gli odi a causa del contrasto scoppiato nel 1488 tra gli Oddi e i Baglioni a Perugia. Le famiglie assisane dei Nepis e dei Fiumi prendono le parti, la prima dei Baglioni e l'altra degli Oddi, coinvolgendo le fazioni di cui sono a capo in un nuovo periodo di violenza e rovina. Nel 1503, poi, un ulteriore durissimo saccheggio è operato dalle soldatesche del Valentino. Assisi, ormai completamente sottomessa al dominio papale, vede la fine delle lotte fratricide che l'hanno funestata per quasi due secoli. Il governatore inviato dal Papa nel 1542, Giovanni Andrea Cruciani, stabilisce con un bando che la città non sia più divisa in cinque rioni o porte, ma in terzieri, e che ciascuno dei detti terzieri, concordemente alto e basso, si unisca e s'affratelli, senza mai più far menzione delle parti di sopra e di sotto, o guelfi e ghibellini, sotto pena di perdere gli uffizi.

0: Prima di salutarvi, vi faccio ascoltare una bellissima poesia scritta da Guido De Paolis di San Vito Romano, Roma, su San Francesco. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te, alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e dalle nostre anime diventa il canto. E da Assisi giunga a tutti voi e tutti i vostri cari, all'umanità intera, questa benedizione spirituale. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te dé la paz. Che lo Signore te do la pe, pocoi dobro, mirin dobro, o Signor, vos dea pace, möge der Herr euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre con Insieme Festeggiando Dio.
1: Really don't mind if you sit this one out.

Bentrovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti, oggi un po' più giù di tono perché è l'ultima puntata di questa straordinaria stagione del nostro format, che ha in qualche modo provato a raccontarvi un'Italia a volte semisconosciuta. Noi oggi ci salutiamo con un viaggio speciale.

Quando abbiamo iniziato questa avventura, l'obiettivo era molto semplice e allo stesso tempo ambizioso: raccontare l'Italia attraverso i suoi luoghi, i suoi sapori e soprattutto attraverso le persone che ogni giorno custodiscono e tramandano l'identità di un dato territorio. Puntata dopo puntata abbiamo attraversato l'intera penisola, dalle montagne alle coste, dai piccoli centri dell'entroterra ai borghi affacciati sul mare, scoprendo che ogni luogo, anche il più piccolo, anche quello disabitato, ha qualcosa di importante da raccontare. In questi mesi abbiamo incontrato amministratori, presidenti di Proloco, produttori, volontari, appassionati di storia locale e persone che dedicano il proprio tempo a mantenere vive tradizioni che altrimenti rischierebbero di andare perdute. Abbiamo ascoltato storie di comunità che resistono, che innovano senza dimenticare il passato, che accolgono i visitatori con la semplicità e la genuinità che spesso rappresentano il vero lusso del nostro tempo. Ripensando alle tante tappe di questa stagione, mi viene in mente un'immagine che forse appartiene un po' a tutti noi, quella delle cartoline. C'è stato un tempo in cui ogni viaggio si concludeva quasi sempre allo stesso modo. Si sceglieva una cartolina, si cercava una panchina, un tavolino di un bar o magari il muretto di una piazza e si scrivevano poche righe a qualcuno che era rimasto a casa. Non servivano lunghi racconti, bastava scrivere «Sono qui, ho visto qualcosa di bello, ho pensato a te». Ecco, in fondo, Borghi e Sapori è stato proprio questo, una raccolta di cartoline provenienti da tutta Italia. Cartoline sonore raccontate attraverso la radio, il podcast e il web. Ogni puntata è stata una piccola finestra aperta su un territorio diverso, un invito a rallentare e a guardare con occhi nuovi luoghi che spesso conosciamo solo superficialmente. Abbiamo scoperto che l'Italia più autentica non è fatta soltanto di grandi città d'arte e monumenti famosi. Esiste un'altra Italia, diffusa, silenziosa e sorprendente, fatta di vicoli, piazze, botteghe, sentieri, uliveti, vigne, castelli, torri e paesaggi che cambiano continuamente da una regione all'altra. Abbiamo raccontato territori che vivono grazie all'impegno quotidiano delle persone che li abitano, persone che conservano antiche ricette, che organizzano feste popolari, che tramandano mestieri artigianali, che accolgono i visitatori non come clienti, ma come ospiti. E proprio i sapori sono stati spesso il filo conduttore del nostro viaggio. Perché ogni territorio racconta se stesso anche e soprattutto attraverso la tavola. Dietro una forma di formaggio, una pagnotta appena sfornata, un bicchiere di vino o un dolce della tradizione si nascondono storie di famiglie, di lavoro, di sacrificio, ma anche di tanta passione. Abbiamo scoperto che il cibo non è soltanto nutrimento, è memoria, è identità, è cultura, è uno dei modi più immediati per comprendere un luogo e la sua comunità. Quante volte durante questa stagione abbiamo parlato di prodotti tipici che rappresentano l'anima di un territorio? Quante volte abbiamo capito che dietro un piatto tradizionale c'è molto più di una ricetta? C'è il clima, il paesaggio, la storia, la geografia e perfino il carattere delle persone che vivono in quel luogo. Ma se i sapori sono stati una parte importante del nostro viaggio, altrettanto importante sono state le immagini. Viviamo nell'epoca delle fotografie, scattiamo immagini continuamente. Conserviamo migliaia di foto nei nostri telefoni, eppure spesso dimentichiamo il loro vero valore. Una fotografia può essere molto più di un'immagine. Può diventare un ricordo, una testimonianza. Può diventare una storia. Pensate alle immagini che avete visto durante questa stagione sul portale di Tutto, sui social o nei contenuti collegati al programma. Paesaggi, scorci, monumenti, tavole imbandite, tramonti, piazze e persone. Ogni fotografia è una piccola cartolina che racconta un frammento d'Italia. E forse proprio oggi, nell'ultima puntata della stagione, vorrei invitarvi a riscoprire il significato di quel gesto semplice che per tanti anni ha accompagnato le vacanze degli italiani. Mandate una cartolina, non importa che sia cartacea o digitale,
L'importante è il pensiero. Quando quest'estate visiterete un borgo, una città, una montagna o una località di mare, fermatevi un attimo, osservate ciò che avete davanti, scattate una fotografia e condividetela con qualcuno a cui volete bene. Può essere un amico, un familiare, una persona che non sentite da tempo. Basta scrivere poche righe, raccontare ciò che vi ha realmente emozionato, perché le emozioni acquistano valore quando vengono condivise. E se vi farà piacere, mandate una cartellina anche a noi di Borghi e Sapori, una fotografia del borgo che avete scoperto, accompagnata da un saluto o da un breve racconto. Vi ricordo l'indirizzo dove poterla spedire: borghiesapori@ditutto.it. Sarà bello continuare questo viaggio anche durante la pausa estiva, raccogliendo le vostre immagini, le vostre esperienze e i vostri racconti. Perché Borghi e Sapori non appartiene soltanto a chi lo realizza, appartiene soprattutto a chi ascolta, a chi viaggia, a chi scopre e a chi conserva la curiosità di guardare il nostro paese con occhi sempre nuovi. L'Italia è un mosaico straordinario di paesaggi, di tradizioni e di culture, è un paese che riesce ancora a sorprendere anche chi pensa di conoscerlo bene. E forse la lezione più bella che ci hanno lasciato questi mesi è proprio questa. Non serve andare lontano per vivere un'esperienza autentica. A volte basta imboccare una strada secondaria, fermarsi in una piazza sconosciuta o entrare in una piccola bottega per scoprire una storia che merita di essere ascoltata. E allora grazie. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie agli ospiti che hanno condiviso il loro amore per i territori, grazie alle Proloco, alle associazioni, agli amministratori e a tutti coloro che ci hanno accolto, grazie alle radio che hanno creduto in questo progetto, ma soprattutto grazie a voi ascoltatori che ogni settimana avete scelto di dedicare un po' del vostro tempo a questo viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, o quasi, per oggi. Io vi auguro sicuramente una splendida estate, ricca di incontri, di scoperte e naturalmente di borghi e sapori. Come da richiesta di molte radio che trasmettono la nostra rubrica, e mi farà piacere anche condividere con voi qualche ricordo, durante l'estate andremo in onda con delle repliche di puntate che non avete ascoltato in questa stagione, per cui anche questa sarà una scoperta nuova. Il mio invito, che rivolgo prima a me e poi a tutti voi, di continuare a viaggiare, di raccontare e di riprendere oppure continuare a spedire cartoline, perché ogni luogo ha una storia da condividere e ogni viaggio, quando viene raccontato, continua ben oltre il ritorno a casa. Arrivederci allora alla prossima stagione di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Noi ci risentiamo con i nuovi episodi a settembre e non vedo l'ora di leggere le vostre cartoline. Un saluto a tutti e sicuramente buon viaggio!

0: Denna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Di Gesualdo Bufalino, questo grande poeta siciliano di cui io ho già parlato qualche altra volta, vorrei farvi ascoltare A Sesta Ronzon, dovunque si trovi. Forse un fruscio di bicicletta ancora col sabato dolce ti svia per alberi e bivi di pioggia e trepide nebbie di fuoriporta. Angelo forestiero, passeggera colomba inventata e perduta. E forse già in memore t'allontani dal viso che fu nostro, e nel giro delle tue gambe lunghe, nel volo lieve della tua gonna di cotone, un altro anno, un'altra storia si consuma. Ma io, qui rimasto a contare le cicatrici della sabbia, le collere dell'acqua che s'annera, io così povero da non potere neanche me donare, che cosa farne del tuo ricordo, dei colori di te che si scancellano? Una figura almeno per i miei viaggi a mani vuote, malinconica voce anniversaria, versi da leggere solo una volta, scritti dietro una busta. Con versi magici e sofferti, il poeta ricorda quando, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, malato di tisi, si innamorò di una donna anche lei malata, che però non sopravvisse alla malattia. Di Gesualdo Bufalino, Congedi.

0: senza rumore, sentendo d'un tratto nel cuore la morte come una fame. Fra i tanti occhi algidi e brulli, trovare i tuoi che mi trovano, indovinare le tue labbra nuove sulle mie labbra di terra e di nulla. E insieme ancora aspettare laggiù, al traghetto d'un fiume bruno, come una volta nel 41, chissà dove, chi lo sa più. Una foglia fugace mi si posi sul volto, e io ripenso un giorno senza sole, e noi stanchi d'amarci e pieni di parole, come chi recita la prima volta. Andavamo nel vento allacciati e furenti, fra due filari di scialbo mattino, odiandoci e piangendo come bambini. Volevamo morire, te ne rammenti? E ora dove sei? Che ne è stato di noi, dei tuoi capelli lisci che il vento turbava? Io non so più ritrovare la strada dove tu sottoterra dolcemente t'annoi. E da te m'ha commiato, piccolo viso di donna, e la voce che sul mio cuore curvavi più non udrò come un prato stormire, e la strada non ha che muri muti e logori asfodeli nel territorio dove non ti trovo. Ritorna a piovere sulle tue labbra, sulle tue povere ali recise, sulle domeniche verdi e perdute. Ah, donna, donna, dovunque tu sia, dalla tua stella d'eterno fumo, dimmi il tuo nome, sii di nuovo un nome. Una breve ma stupenda poesia del grande Gesualdo Bufalino. Risarcimento. La vita non sempre fa male. Può stracciarti le vele, rubarti il timone, ammazzarti i compagni a uno, giocare ai quattro venti con la tua zattera, salarti, seccarti il cuore come la magra galletta che ti rimane, per regalarti, nell'ora dell'ultimo naufragio, sulle tue vergogne di vecchio, i grandi occhi, il radioso, innamorato stupore di Nausica.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci porta nell'universo delle grandi voci femminili. Iniziamo con una perla di rara dolcezza e una voce bellissima, Elisa, e la sua emozionante Amore è. Elisa ci canta di una protezione che non ha bisogno di grandi gesti, ma della libertà profonda di esserci, di essere quel punto fermo in cui si sceglie ogni giorno mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano, Amore è, che parla di dedizione pura, di amore puro, di quella promessa silenziosa di sapersi accogliere ma senza gabbie, lasciandosi libertà, lasciandosi vivere, prendendo il meglio dall'altra persona anche quando la strada si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità.

Intanto il brano vanta una firma e una produzione d'eccezione. È stato scritto da Elisa insieme a Dardust e la collaborazione nasce da una stima profonda fra i due artisti e rappresenta il primo attesissimo estratto del suo album di inediti, pubblicato a maggio del 2026. Il brano unisce la profonda maturità di scrittura della cantautrice friulana con le sonorità più moderne, dance e pop, e ci regala quindi una traccia che pulsa di vita. Poi c'è il significato profondo del testo. L'eternità e il sentimento non sono concetti astratti o lontani, da cartolina, ma si concentrano nel potente manifesto: lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Ecco, questo è il segreto di Amore. È il racconto di un amore che si fa casa, proprio perché non stringe e non soffoca, e diventa un luogo dove ripararsi quando fuori tutto il mondo fa troppo rumore. E quando lei canta la bellezza di viversi senza riserve, non è più musica, è un giuramento reso suono. E poi apprezziamo anche il controllo vocale di Elisa, che inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, intimo, e poi si apre in un inciso solare ed energico, grazie alla sua straordinaria tecnica, che però è messa al servizio dell'emozione. Non ci stupisce, non vuole stupire, ma vuole accogliere, avvolgere l'ascoltatore come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi. Non c'è altro da fare che lasciarsi cullare da questa splendida promessa. Ecco qui per noi Amore è, nella voce bellissima di Elisa.

0: bellezza fu giù scattare una foto.
1: Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era la voce di Elisa nel brano Amore è. Ma siamo pronti per la seconda parte? Cambiamo marcia, accendiamo i motori, perché ci aspetta la magnetica stella del neo soul britannico Olivia Dean con la sua trascinante Man I Need. Qui non si parla solo di accoglienza, ma di aperta riscossa e di consapevolezza di sé. La Dean prende le sfumature della musica black e le trasforma in un manifesto di forza tutta al femminile, unendo la grinta del pop moderno alla sua impeccabile tecnica vocale, espressiva, sempre meravigliosamente fresca. L'ispirazione di questo brano nasce proprio da The Heart of Loving, il suo album realizzato in studio, e Man I Need è la tappa fondamentale di questo viaggio artistico, il momento in cui una donna decide che si merita e si mette al centro del proprio destino. E pensare che lei all'inizio non lo voleva pubblicare come singolo, perché le piaceva molto ma temeva che fosse un po' troppo diversa dal resto del disco. Poi, avendola suonata varie volte in sala prova, avendo visto l'entusiasmo della band, si è convinta, e meno male. Lei dice che si è ispirata alle vibrazioni ritmiche di Michael Jackson, in particolare a The Way You Make Me Feel, ed è partita proprio da lì, da un beat di batteria irresistibile fatto apposta per ballare, e poi ci ha costruito tutta la storia attorno. Nell'intervista inoltre racconta che cantare questo brano per lei è una liberazione catartica, è un modo giocoso ma fermo per dire che sa esattamente come merita di essere amata senza aver paura di chiederlo e senza dover leggere fra le righe di relazioni incerte. Quindi, se Elisa prima ci ha cullato con la cura e la libertà dello scegliersi reciprocamente, qui Olivia Dean ci dà invece la spinta per ballare e per affermare con decisione a testa alta ciò che meritiamo. Due modi diversi di parlare di amore e di relazione. Con questo direi che possiamo concludere la puntata, tutta dedicata a due straordinarie interprete della musica contemporanea. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, e allora alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta. C'è Olivia Dean con Man I Need.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Ciao, sono Katire. Ascolta la mia nuova canzone su Antenna Web. Si intitola Inna E. Buona musica.
1: Papi, me canta la ninna nanna.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web. State ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri. Supporta. Io.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

sono Emanemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

0: Ciao, sono lei chi è?
1: Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, eh. Mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva solo i 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali, e loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe e l'infradito. Usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino, 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Weirder Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte a fari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'Italo Disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando on Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne tu, sì.
0: Non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: no.
1: Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
2: Salve a tutti da Corteses, il mio nuovo singolo è Notte a Leonforte. Ascoltate Antenna Web, Antenna Web.

Ed eccoci qua, anche questa settimana pronti a parlare di musica rock e non solo. Sì, perché come sempre qui ad Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, faremo quelli che sono apposta, appunto, i nostri viaggi attraverso le tantissime novità che ci hanno sommerso durante questi giorni, i tanti ascolti che abbiamo fatto per comunque regalare poi pienamente quelle che sono le recensioni oppure le news che andate a trovare direttamente sul nostro sito ariarock.it, e quindi poi sono uscite fuori tante novità che chiaramente questa nuova puntata di Area Rock noi vi proponiamo in maniera garbata, si potrebbe dire.

E lo facciamo comunque con entusiasmo, perché comunque quando parliamo di musica rock, quando parliamo di novità, ci piace capire appunto dove questo genere sta andando, dove questo genere porta tutti quanti gli appassionati. E questo è un modo anche per scoprire quelle che sono le tante tante novità, soprattutto per noi che magari una certa età comincia ad avanzare, ma che comunque, appunto, non dimenticando quello che è stato il rock di una volta, non ci meravigliamo poi tanto di dove oggi siamo finiti con tutti quanto questo nuovo modo di intendere la musica rock nella sua, come dire, globalità. E insomma, stiamo facendo un pochino di discorsi filosofici, questo per poter un pochino intrattenere il tempo e nel frattempo andare a sistemare ancora qualche altra cosa tecnica. Ebbene, ebbene, cominciamo a parlare appunto di musica, cominciamo a parlare di quelle che sono le proposte che in questa puntata Raffaele Astore vi farà ascoltare in maniera, come dire, così, propositiva, davvero propositiva. Quindi se siete dall'altra parte, state facendo qualsiasi cosa, non distraetevi po' tanto, cercate di puntare un pochino l'orecchio a quelle che sono appunto queste tante novità che vi sto per proporre. E partiamo con quelli che sono gli irlandesissimi di Cork, e vale dire Cardinals, una band a trazione familiare, potremmo dire. È stata fondata da due fratelli, Juan, voce e chitarra, e Finn alla fisarmonica, e vi suona anche il cugino Darragh alla batteria, oltre che Oscar Guidovich alla chitarra e Aaron Harley al basso. Gli unici due del gruppo che di cognome non fanno Manning, e quindi Masquerade è dunque il titolo questo dell'album, un incrocio di generi assai composito, molto rumoroso dal punto di vista chitarristico, melodicamente molto aperto, a volte eccessivamente stratificato, un po' stereotipato nella propria essenza di irlandesi, appunto. Tuttavia, dobbiamo dire la verità, non possiamo assolutamente trascinarli, perché comunque vale la pena andare ad ascoltarli. Cardinals, e noi ci ascoltiamo il pezzo che poi dà il titolo a questo album, che tra l'altro è un esordio che avviene proprio quest'anno, 2026, Masquerade, il pezzo dell'omonimo brano dei Cardinals.

devo dire la verità, anche questo esordio ci ha visto davvero entusiasti per quello che è questo disco dei Cardinals Masquerade, una band che è difficile dimenticare, perché comunque vi invito ad andare ad ascoltare tutto l'album e resterete davvero davvero come dire estasiati da quella che è la proposta di questa band irlandese. Come altrettanto da quelle zone arrivano questi Congratulations, un quartetto di Brighton che debuttano con questo Join Hands, che ci consegna una band che ha passato ore a calibrare quello che poi è un tira e molla stilistico tra l'urgenza e la necessità di fare un po' di garage e quella che loro chiamano raffinatezza pop. Questa è My Heart.

Bene, dopo i primi due pezzi che ci hanno fatto viaggiare un pochino tra Irlanda e Gran Bretagna, è il momento, come si suol dire, di ritornare in patria con quello che appunto è un nuovo album dei Dama Blu. Infatti da un po' di tempo avevamo annunciato del singolo Emorragia, anticipazione di questo nuovo album della band romana, pubblicato lo scorso 17 aprile, distribuito e promosso da Resisto Distribuzione. Nulla da pretendere, è comunque un insieme di brani che rappresenta la band nel suo insieme. Vale a dire storia di vita vissuta con un filo conduttore unico che richiama le inclinazioni, l'insofferenza verso le giustizie, la determinazione e i risvolti psicologici delle scelte. Questo è quanto scritto da loro. Dama Blu, questo è fatto.

Bene, i Dama Blu con questo rock che si muove appunto un pochino nell'ambito alternative e che comunque ci piace, perché comunque è un pezzo che ha tirato davvero l'anima. Noi adesso ci spostiamo su altre sponde e stiamo parlando di Heart Pies, titolo del nuovo album dei Clopats. Disponibile sotto etichetta Black Candy Produzioni a partire già dal 17 aprile scorso. 35 minuti circa durante i quali il quartetto toscano fa viaggiare l'ascoltatore in territori davvero musicalmente eterogeni, dalla psichedelia al surf, al garage, al punk rock. Insomma, bangs in your head. E questo pezzo dei The Clopats and Animax Formidables.

Parts, da quale ci siamo ascoltati questo Bangs in Your Head. Adesso è la volta di un'altra band italianissima, loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma Comfort in the Silence, che è il nuovo ritorno di questa band, attraversa e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza, davvero attiva. E quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a far un po' rilassare, fa molto, molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound, quello dei Pindar, ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip hop, ma insomma questo...

Loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band, Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto. E poi ditemelo se non ho ragione, Mr. Lemon, questo è Restless.

Questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali, è realizzato nel 2015 il concept album La Chiappanuvole. Il loro nuovo lavoro, A Lover's Manifesto, conferma la natura fortemente map rock del progetto, che è comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, A Lover's Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

Insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso sette tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow, e loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste sette tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna di un classico shoegaze. Dagli All You Can Hate, noi ci stiamo ascoltando da Afterglow questo Goodbye.

All You Can Hate, questa band che davvero lascia davvero molto sospesi con questa discreta riproposta di generi di riferimento che comunque poi alla fine si scontrano con quella della costante brevità dei singoli brani che alla fine comunque piacciono e coinvolgono. Questa era la leggerissima Goodbye, insomma un disco che vi propongo davvero di andare ad ascoltare, come altrettanto un ascolto non dovreste perderlo con questo We Are Not Old Socks, vale a dire l'esordio dell'omonima band Old Socks. Band che appunto esce con questo disco. Musicalmente un disco che si muove tra influenze Britpop, alternative rock, in equilibrio tra quella che è l'immediatezza melodica e la ruvidità. Un disco molto interessante. Old Socks, We Are Not Old Socks, e questo è Bittersweet.

0: Bene, dopo le melodie degli Odd Sox con questo bittersweet, adesso è l'ora della pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E mentre la sigla della pubblicità continua, noi introduciamo quello che è un EP d'esordio. Sì, lo stiamo parlando di Zweiglo, Unpracticable Blooming. E dobbiamo dire che questo esordio è molto interessante, perché quando sono le donne a prendere l'iniziativa è sempre, dobbiamo dire, un salto esilarante, perché comunque ti portano, anzi ti trascinano senza via di scampo dove vogliono loro. Quando poi sono delle musiciste è ancora meglio, perché hanno sempre qualcosa di più da dire. Certo, non ho tutto oro quel che luccica, ma in questo caso quello di Zweiglo, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate showcase band venete You're Nothing e My Eyes Love, loro possiamo dire che si tocca con i padiglioni auricolari. Se non ci credete, ascoltate, questo è Amniotic, lei è Zweiglo in arte, in realtà Giulia Cinquetti.

Sway Glow Hemnotic, un album davvero d'esordio, interessabile, questo Impracticable Blooming dal quale ci siamo ascoltati, questo Amniotic, comunque questo è già un altro genere che comunque rientra sempre in quelle che sono le nostre scelte settimanali che vi proponiamo. E voi lo sapete che ogni tanto Area Rock Machine è proprio fuori da quelli che sono i suoi logici binari, perché come spesso abbiamo detto la musica non ha né può avere confini. È vero che in genere ci occupiamo di cose che hanno uno stretto legame con il rock, ma quando tra le mani ti capitano ad esempio esordi come questo che ho in questo momento tra le mani, non è possibile non parlarne. E stiamo parlando dell'esordio di Ella Red, un esordio davvero interessante che avviene con questo album It's Not Real, un album molto personale ma che promette comunque milioni di stream, perché è avvicinabile a quelle che sono le grandi del pop. Date voi comunque un giudizio. Questa è Ella Red dall'album It's Not Real. Noi ci stiamo ad ascoltare questo Aphrodite.

E beh, siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Reid Aphrodite, misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore. In tempi come i nostri questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts, l'omonimo pezzo. Un po' di blues non guasta mai.

Questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questioni di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista, stiamo parlando di Brian D'Addario, The Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista Till the Morning, un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stadi, sì. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. Insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till the Morning.

Anche questo è un esordio, quello di Brenda Dario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato, poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo Ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece nello scorso anno, 2025, su Black Widow Records. Un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Ebbene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporvi tante cose nuove, un piccolo salto nel passato, ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaele Astore per questa puntata di Area Rock, dal quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti. Ma c'è tanto altro, ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Lit FIBA in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere, lo stesso Neil Young che sembra arrivi anche in Italia, insomma chi più ne ha più ne metta, per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno, che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è...
2: The Patty and Co. Show.

Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patti & Co. L'estate è praticamente arrivata e con essa i titoli che sicuramente io darò da questa settimana alle mie trasmissioni. Si parte ad esempio con Summer Groove e si torna al funky. I Malka Family sono un celebre collettivo musicale francese nato a Parigi nel 1988 e considerato una pietra miliare della scena funk e groove europea. Noti per le loro travolgenti performance dal vivo, sono costituiti da una dozzina di musicisti e cantanti e si distinguono per il loro stile festoso, che fonde il funk classico con un'energia unica e colorata. Li ascoltiamo con un loro successo del 1992, Toady Groove.

The Undisputed Truth era un gruppo discografico americano della Motown e, a proposito di questa grande etichetta discografica, andate, se volete, a riascoltare il podcast della trasmissione che le ho dedicato tempo fa e che è sul mio canale YouTube La Patti & Co, quello col sassofono e la farfallina. Ma tornando agli Undisputed Truth, questa sera vi ho portato una loro hit del 1974, Big John Is My Name.

Il prossimo gruppo musicale è italiano, anche se all'interno ci sono cantanti americani. Il loro genere è definito disco, funk, electric, psychedelic, noti per aver fuso l'house con il funk, il soul e l'acid jazz. Sono in attività dal 1991, i Gesto Funk con Fly Love Song.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

It Up era Mr. Giving Row, che sfumiamo per un gruppo americano di girls. Loro facevano R&B, funky e soul, le Stargard, con un singolo uscito nel 1977 come colonna sonora del film Which Way Is Up. Il brano è stato poi pubblicato e inserito nel loro album di debutto omonimo l'anno successivo, nel 1978. Which Way Is Up, le Stargard.

ascoltate, provate a dirmi se una qualsiasi canzone di oggi che passano in radio, in una qualsiasi radio, sarà ricordata tra 20, 30, 40 anni, mantenendone la stessa bellezza e intensità. Vi sfido. Nel frattempo vi coccolo con Atlantic Avenue degli Average White Band.

chiudo la scaletta di questa sera con un duo a due voci fantastiche, quelle di Al Green e Ann Nesby, Put It on Paper.

Ad inizio trasmissione ho detto che, data l'estate vicinissima, le prossime trasmissioni avrebbero magari riportato il titolo di Summer e qualcosa. Summer Groove, ad esempio, è il titolo che ho dato alla trasmissione di questa sera. Ma ho intenzione, nelle prossime settimane, di prepararvi una sorta di Summer Hit della disco. E partirò ovviamente dagli anni Ottanta. A chi piace, piace. E a chi non piace, Piacenza. Buon proseguimento di serata, buonanotte e buon weekend arroventato.

0: The Night Life con Dario Biondi.
1: Rieccoci qua, buonanotte a tutti, questo è The Night Life, buon ascolto e bentrovati. Scrivete pure, fatevi sentire, inviate le vostre frasi The Night Life a dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook per poter comunicare direttamente con il sottoscritto.

Ombre che diventano giganti, così grandi che ci sembra di non avere le braccia abbastanza lunghe per poterle abbracciare. Mario Pollo da I Giovani e la Notte, 1997.

L'udito, l'organo del timore, soltanto nella notte, nella penombra di cupe selve e caverne ha potuto svilupparsi così largamente come si è sviluppato, secondo il tipo di vita dell'età della paura, cioè della più lunga età umana che sia mai esistita. Nella chiarità diurna l'udito è meno necessario, di qui il carattere della musica.

Beh, ci sono tantissime frasi famose sulla notte, scritte anche da grandi artisti, no? Grandi scrittori, come Oscar Wilde, che dice: un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna.

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

L'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima. Intanto continuate a scrivere a dariobiondi@yahoo.it per inviare le vostre frasi, i vostri aforismi dedicati alla notte.

Per me essere impavido non è essere senza paura. Per me essere impavido significa avere paure, avere dubbi. Per me impavido significa vivere nonostante quelle cose che ti spaventano a morte. Sono Giovanni Amara.

Puoi rinnamorarti, anche se sei stato ferito. Puoi rialzarti e lottare, ancora e ancora. Anche se ogni volta che ci hai provato, hai perso. Impavido e avere fede che un giorno le cose cambieranno. Avere il coraggio di dire addio a qualcuno che ti fa solo male. Anche se senza di lui o lei non puoi respirare. E quando qualcuno ti chiede scusa, molte volte, per cose che non smetterà mai di fare, penso che sia impavido smettere di credergli. Penso che sia impavido permettersi di piangere, lasciarsi andare, poi andare avanti e stare bene.

Non hai ancora capito che ci sono persone che prendono i tuoi sentimenti e ne fanno brandelli. Che godono del fatto che tu stia male per loro. Queste persone sono persone sadiche. E le persone sadiche odiano senza limiti. Sono persone che ti fanno male, che si prendono gioco dei tuoi sentimenti come se fossero roba da niente. Persone che non sanno accettare di essere amate, non lo tollerano. Preferiscono credere di non essere amate affatto. Perché insieme all'amore hanno sempre vissuto l'odio. Ed è questo ciò che hanno imparato dalla vita. Che l'amore e l'odio sono fusi, sono la stessa cosa.

Se impari a non curarti della gente, questa lascerà che tu attenda tranquillamente a te stesso. Non impicciarti neppure di quello che fanno le persone più in vista. E rivolgi il tuo ammonimento soprattutto a te stesso, prima che ad altre persone, anche care. Evita la gente curiosa. Ha orecchie aperte e poca discrezione per le tue confidenze. È una parola detta da questa gente. Prende il volo senza rimedio.

0: Avendo sempre vissuto nel timore di essere sorpreso dal peggio, ho cercato in ogni circostanza di cautelarmi, tuffandomi nell'infelicità, molto prima che arrivasse. Domandate alla gente di cosa abbia paura e la maggioranza risponderà: non temo nulla. Risposta imprecisa. Perché pochi si rendono conto di essere svantaggiati, atrofizzati, paralizzati a livello fisico e spirituale da una forma di timore. Le apprensioni individuali sono talmente radicate che c'è chi passa una vita d'inferno senza accorgersene.
1: Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu.

Usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore, anche senza di te. Ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù. Miliardi di stelle ti dicono niente. Non dicono forse che il cielo è più grande.

0: letto, vattene a letto e dormici su.
1: Come un Cristoforo Colombo del cuore, della mente e dell'anima, mi sono lanciato al largo delle mie paure per avventurarmi nei territori inesplorati della mia verità interiore, alla ricerca di cosa significhi essere genuini e in pace con chi sono veramente. Ho abbandonato la maschera di essere all'altezza delle aspettative degli altri ed ho esplorato i nuovi orizzonti di cosa significhi essere me stesso in tutta la mia sorprendente imperfezione e insicurezza.

Mi distacco dai risultati preconcetti e confido che tutto vada bene. Essere me stesso permette alla mia bellezza unica di attirarmi in tutte le direzioni più vantaggiose per me e per tutti gli altri. Questa è davvero l'unica cosa che devo fare. E all'interno di questo quadro, tutto ciò che è veramente mio entra nella mia vita senza sforzo, nei modi più magici e inaspettati che si possano immaginare, dimostrando ogni giorno chi sono veramente.

C'è una guerra in corso, ma cercherò di renderti la vita facile. Non seguire i miei discorsi. Nascono solo dal mio nervosismo. Sì, questa casa è diversa. Il villaggio, presto, cadrà. Ho eliminato tutto ciò che avrebbe potuto servire al nemico. Resteremo soli, finché i tempi non cambieranno.

0: Il fallimento deve essere il nostro insegnante, non il nostro becchino. Il fallimento è ritardo, non sconfitta. È un intoppo temporaneo, non un vicolo cieco. Il fallimento è qualcosa che possiamo evitare solo non dicendo nulla, non facendo nulla, non essendo nulla. Ricorda, quando i tuoi piani falliscono, che la sconfitta temporanea non è un fallimento permanente. Significa soltanto che i tuoi piani non erano validi. Crea altri progetti. Ricomincia tutto da capo.
1: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off

0: is one. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start all over again.
1: La vita dovrebbe essere circondata dall'amore e non dalla paura. È la paura che crea la rabbia, e la rabbia, alla fine, crea violenza. La paura è solo l'aspetto femminile della rabbia, e la rabbia è solo l'aspetto maschile della paura. La paura è una forma passiva della rabbia, e la rabbia è una forma attiva della paura. In questo modo puoi trasformare la paura in rabbia, e la rabbia nella paura, molto facilmente. Segui un semplice principio. Qualsiasi cosa ti faccia paura è una chiara indicazione su ciò che devi fare. Devi fare l'opposto di quello che ti suggerisce la paura.
2: Sembra strano anche a me.

Ho imparato a riporre la fiducia in Dio e a vederlo come mia forza. Molto tempo fa ho deciso di essere una persona libera e di non cedere alla paura. Ho sempre pensato che fosse un mio diritto difendermi se potevo. Negli anni ho imparato che prendere una decisione diminuisce la paura. Sapere cosa si deve fare elimina la paura.

Questo è per te, è il mio intero cuore, è il libro che ti avrei letto sulla sabbia liscia, fra i ciottoli, quando fossimo stati vecchi. Mi hai accolto, fino a quando sono tornato, piccolo e impaurito abbastanza da nascere di nuovo. Adesso sono giunto alla fine del mio peregrinare e vado avanti con l'energia della tua preghiera e procedo in quella direzione, verso l'amore che hai sognato per me.

Non mostrare paura ai tuoi nemici. Mostra solo disprezzo. Non lasciare mai che nessuno ti guardi dall'alto in basso. Sei bravo quanto chiunque di loro. Non importa chi siano. Perché hai corso fin quando il fiato c'era, ma anche dopo non ti sei fermato. Perché anche se l'impresa è stata dura, è il cuore che comanda, più del fiato. Buonanotte, da Giovanni Amaro.

Bentornati amici frequentatori del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Io sono Dedo e partiamo con un brano di alcuni anni fa, e l'esattezza era il 1980. Il brano è Survival degli America, un brano che ricevette un successo enorme, soprattutto in Italia. Negli USA l'album Alibi si fermò alla 142esima posizione della Billboard 200 e i singoli non entrarono nemmeno in classifica. In Italia invece il Survival divenne un grande successo grazie anche alla partecipazione degli America al 32esimo Festival della Canzone Italiana. Il singolo, pensate, arrivò al numero 1 delle classifiche italiane, ne rimase in auge per ben 4 mesi in classifica. Il ritornello parla della sopravvivenza emotiva e naturalmente dopo una relazione d'amore e un periodo difficile. L'immagine del lavorare sull'arte della sopravvivenza e del guardare su un mare di problemi richiama l'idea di imparare a resistere procedendo il proprio cuore in un contesto pieno di incertezze.

delirio? Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che

0: Sono matta io, ma sono matta io.
1: Ed eccola qua la proposta italiana del terzo millennio e reduce dai consensi registrati nel Festival Sanremense, denominato Che fastidio, loro erano i Dito nella piaga. Andiamo nel 2005, un tormentone di quell'estate, restò in classifica per ben 25 settimane, naturalmente in Italia, il brano entrò anche nella compilation ufficiale rossa del Festival Bar 2005. Contribuendo a fissarlo nell'immaginario proprio di quegli anni. Ancora oggi è tra i pezzi più richiesti dal pubblico nei concerti della band. Stiamo parlando di Negrita insieme al produttore Fabrizio Barbacci e Rotolando verso sud. Il pezzo nasce mentre Negrita si trovano in Brasile e Rotolando verso sud allude al muoversi verso il Sud d'America per cercare avventure e soprattutto se stessi. Nel video compaiono naturalmente anche dei luoghi come Rio, Santiago, Lima, Buenos Aires, ma anche Napoli, a sottolineare un sud globale fatto di vita intensa, contraddizioni, storia e sofferenza. Negrita.

Piacevolissimo il ricordo di questa canzone datata, come avevo già preannunciato, 2005, rotolando verso sud, l'esperienza in America del Sud da parte dei Negrita, trascritta in chiave melodica e ricordata con grandi apprezzamenti all'interno di Suoni Senza Età.

Chris Martin racconta che la canzone narra di una giovane ragazza delusa dalla vita reale che sogna un paradiso per sfuggire alle difficoltà. In particolar modo il verso The Wheel Breaks the Butterfly simboleggia come le routine di schiacci sogni fragili, mentre Every Tear at Waterfall evoca naturalmente un dolore travolgente ma purificatore. La frase finale, cioè "So she flew away in her sleep", rappresenta l'evasione onirica in un paradise che ha fatto di ottimismo e di rinascita. Il videoclip mostra un'elefantessa antropomorfa, quindi Mabel interpreta una ballerina ed evade da uno zoo, va in bicicletta per Liverpool e finisce in un festival con i Coldplay sul palco. Ispirato a The Elephant Man, simboleggia la ricerca di libertà e accettazione. Pensate, è costato 150.000 sterline e girato in una sola settimana. A Suoni Senza Età, Coldplay in Paradise.

riproposta molto volentieri questa vampata di pop inglese anni 80 di New Order nella riesumazione di Regret all'interno di Suoni senza età. Andiamo un po' a ritroso negli anni 80. La demo originale di Let the Music Play di Shannon era suonata con la TR-808, la famosa batteria con riverbero, e il TB-303, il basso line, creando il famoso Shannon Sound che fonde elettrofunk con ritmi latini. Velocemente è una storia di un triangolo amoroso in discoteca e lei la tradisce, lei balla per superare naturalmente il dolore. Il colo fu ideato da Jimmy Tunnell e non accreditato. Il video fu girato a New York con Shannon in abiti fluorescenti, icona degli anni 80. Let the music play! Yeah.

0: siamo alla seconda parte, al secondo momento di rinforzo di Suoni Senza Età. Come ben sapete, questo è il viaggio che unisce le generazioni e andiamo nel 1986. Driving Away From Home, James Tunn. È un brano di It's Material, Calteny, new wave britannico, un on the road song parlato che evoca un viaggio spontaneo pieno di nostalgia e sogni esotici. Il gruppo era un duo di Liverpool, John Campbell alla voce e Jarvis Whitehead al multistrumentista. Il loro album era Life's Hard and Then You Die del 1986. Un successo importante, arrivò alla 18ª posizione in UK chart per 18 settimane, uscito anche con un remix di John Potocker, ex ingegnere di Bob Dylan. Il significato e la struttura di questo brano è assolutamente di tutto rilievo, in quanto il testo è una conversazione tra due amici proponendo un giro a Manchester di alcune miglia. Il tema di evasione quotidiana dalla suburbia britannica con sogni di luoghi lontani come Delphi, Pechino e Fujiyama. James Tunn dedica a Jim Labor un'armonica blues in vista di un bar di Milwaukee, invitato quindi in studio e decisivo per questo brano. Ascoltiamolo. Driving Away From Home, It's Immaterial.
1: Hey, now just get in and close the door.

Che grande piacere ospitare all'interno di Suoni Senza Età il cantautore di Zocca, Vasco Rossi, e Portatemi Dio, una vecchia rivisitazione musicale che abbiamo gradito e di gran lunga abbiamo gradito all'interno del nostro contenitore musicale. Adesso un qualcosa di nuovo, datato 2026, A Just Might, singolo di Bruno Mars. Pensate, è uscito il 9 di gennaio del 2026 e primo estratto da questo quarto album solistico, The Romantic, un ritorno al funk disco retro con un messaggio giocoso su ballo come test d'amore. Infatti il test ha un tema, corteggiamento come performance review. Mars è attratto da una ragazza ma vuole prima vedere se sa ballare. Il ballo è essenziale, se passa questo test è naturalmente arruolata. Il ritornello catchy, quindi I Just Might, evoca indecisione romantica mista ad adrenalina, richiami di Move Your Feet di Junior Senior alla You Make Me Feel Like Dancing di Leigh Sawyer. Ascoltiamocela.

Li abbiamo un po' menzionato tutti, li abbiamo chiamati a raccolta un po' tutti i grandi prestigiosi gruppi del nuovo panorama musicale del pop inglese, almeno in questa edizione di Suono e Senza Età, ne siamo veramente orgogliosi. E gli ultimi, non di preferenza ma di apparizione, sono gli Oasis con Don't Look Back in Anger, che si staglia per noi prima di giungere al termine di questa nostra ennesima edizione di Suono e Senza Età. Vi ricordo, questo è il viaggio che unisce le delle nazioni, e io sono Dedo. Adesso alcuni dati essenziali sull'album Kaleidoscope World del 1989, un raffinato pop jazz con influenze sophisticated che celebra quella ossessione amorosa e persistente. Questo estratto che andremo ad ascoltare, You Honor My Mind, scritto da Henley Connolly, Corinne Drury e Paul Stafferly of Duffy, prodotto da O'Duffy, arrangiamenti raggiunsero lussureggianti, raggiunsero la 28ª posizione in Inghilterra e altrettante posizioni di rilievo in Irlanda, in Belgio e in Nuova Zelanda. Canta il dolore di un amore non superato, Friends Say I'll Get Over You Soon, con il ritornello appunto che esprime una ossessione irrisolta. Immagina quindi un perfect ending impossibile, ma spera di essere una metafora di giardini eterni e semi di sogni condividi. Non naturalmente noi ascoltiamo questa canzone interpretata da Sing Out Sister a Suoni Senza Età.

siamo arrivati, come si suol dire, al termine di Suoni senza età. Abbiamo messo in sottofondo l'ultima luna di Lucio Dalla e ci lasciamo, come ben sapete, con la nostra rubrica denominata Il disco dimenticato, quel disco che va a scuotere le coscienze e va a stimolare quelli che sono quei ricordi impensati. Questa sera ci lasciamo con un brano del 21 gennaio del 1984, scritto da Nick Kershaw e denominato Wouldn't That Be Good. Descrive una frustrazione quotidiana, augurandosi sempre di essere nelle tue scarpe per un giorno per capire quella che è la vera lotta. Rappresenta l'ambivalenza del successo musicale, la fama apparente verso lo stress reale, con un ritmo up tempo che contrasta i versi malinconici. Ispirata a Brian May dei Queen, Nick Kershaw crea una guitar orchestra sovraincidendo 20 chitarre in una nota alla volta per un sogno aggressivo su synth dolci. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni senza età.